0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

davvero. Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le Storie Tese l'hanno trovato.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mi ha saputo dare. E contraddirmi per te è un piacere, è diventato ormai una forma.

sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia. Poi tutto passa quando metti la vestaglia.

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

anfora. I migliori sono più cari perché sono antichi.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo.

avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita.

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica, ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato Presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, Presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo tra i fatti salienti c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale, parliamo di motociclismo. Impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefe De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Thank you.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: grande è il male.
1: Mai nessun altro gerarca nazista è stato assassinato.
0: Più forti sono gli eroi.
2: Tutte le organizzazioni della resistenza saranno annientate senza pietà.
0: L'uomo dal cuore di ferro, dal 24 gennaio al cinema. Cosa?

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno, e guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana.

ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona, ma che dico, la nostra ottima musica italiana. La puntata di questa mattina, mercoledì 8 luglio, sarà come sempre molto ricca, perché parleremo di tante cose, tante notizie, alcune molto interessanti e le volevo condividere con voi, e anche eventi ai quali poter partecipare, ai quali poter prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata di oggi, vi spoilerò solo qualcosina, perché oggi non è soltanto una giornata internazionale, una giornata mondiale particolare, dopo capirete il perché, ne parleremo tra pochissimo. E poi vi dico anche che nella seconda ora, nella seconda parte della puntata, avremo anche un super ospite che sui social lo stiamo per spoilerare ufficialmente qui in diretta con voi, per tenervi ancora un po' sulle spine, per avere un po' di suspense. Vi dico solo che è un content creator conosciutissimo sui social, ha più di 300.000 follower su Instagram e adesso tra poco lo spoileriamo anche sui nostri canali social. Vi ricordo sempre infatti di doverci seguire su Instagram, perché lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, tantissimi spoiler su quello che facciamo in radio, su quello che accadrà nei prossimi giorni e anche sui futuri ospiti che verranno qui in trasmissione da noi. Lì veramente potete vivere insieme a noi l'aria che si respira qui a Rai Radio tutta italiana. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite la DAB comunemente in macchina o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e lì potete trovare, oltre a tanti contenuti ovviamente originali, podcast interessantissimi, trovate noi, cioè la vostra radio preferita, perché dovunque andrete ci saremo noi a farvi compagnia. Potete portarci dovunque, in palestra, al supermercato, in spiaggia. Bene, cominciamo la nostra puntata. Scrivetemi dove siete, come è cominciato questo mercoledì 8 luglio. Nel frattempo cominciamo anche a ballare, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, lo sento.

Vacci piano, Orcomiem qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:40. Io sono sempre Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state? Come è iniziato il vostro risveglio questo mercoledì? Com'è partito? È partito bene? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono che io vi invito ad utilizzare per interagire insieme a me questa mattina, perché io, ragazzi, il telefono ce l'ho sempre vicino, quindi li leggiamo i vostri messaggi in diretta. Poi se volete mandarmi anche messaggi vocali, cioè siete liberissimi, li facciamo ascoltare, ascolteremo la vostra voce in diretta. Bene. Allora, giustamente vi racconto anche la mia di mattinata, mi sembra giusto, mi sembra equo come scambio. E devo dire che è cominciata ma benino. Allora, lo ammetto, ieri sera ho fatto un po' tardi, sono andata a dormire penso alle 2 di notte, ma sfortunatamente non perché io sia uscita o mi sia divertita, sia andata in qualche locale a fare serata con i miei amici, no, per carità, bensì per colpa dello studio. Infatti sto preparando il mio ultimo esame della sessione estiva, che è diritto pubblico, ragazzi, e quando io l'ho scelto nelle varie scelte che potevo fare, non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così duro, così tosto. Ce l'avevo poi tra pochissimi giorni, quindi mi tocca studiare. Però la cosa che ho pensato e che io speravo con la mia giovane età, con i miei 21 anni freschi, ho detto vabbè dai, ma mi allungo un pochino stasera per studiare, finisco le ultime 2 cose del secondo modulo, tanto ce la faccio poi a svegliarmi alle 5:30 domani mattina, no? E essere radio puntuali, chi sarà mai? Sì, ecco ragazzi, lì l'ho pensato e lì è rimasto. Una fatica oggi per svegliarmi, per capire chi ero, dove ero, che dovevo fare. E questi 21 anni in realtà non sono stati molto d'aiuto, posso dire? Ecco, l'ho detto. Va bene, fatemi sapere anche la vostra di giornata, sono molto curiosa, e nel mentre che aspetto che mi raccontiate un pochino, partiamo subito con le notizie più curiose, perché se ieri è stata la giornata mondiale del cioccolato, oggi mercoledì 8 luglio è la giornata mondiale del Mar Mediterraneo. È infatti un'occasione per sensibilizzare sull'importanza di uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, che però purtroppo oggi è messo a rischio da cambiamenti climatici, inquinamento e anche pressione delle attività umane. Oggi parleremo anche di questo, perché una delle cose delle quali dobbiamo avere più cura, ragazzi, è il nostro pianeta. Ma prima di tutto, infatti anche adesso capirete la canzone, continuiamo a ballare e continuiamo a avere le nostre good vibes con Irama Mediterranea.

Marrakech, madame, volevo capire, qui su Rai Radio Tutta Italiana sono le 7:49, ecco, proprio per scoccato il secondo. Tantissimi sono già i vostri messaggi che mi state mandando, e visto che appunto sono solo 7:50, ragazzi, alla fine siete già belli attivi, bravi, carichi per questa giornata, così vi voglio. Andiamo a leggerne subito qualcuno di messaggio, perché una nostra ascoltatrice, si chiama Elisa, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a te Elisa. La mattina ti ascolto sempre in macchina, mi fa iniziare la giornata con il buon umore. Grande Elisa, bravissima. Invece Filippo ci scrive: buongiorno Chiara, oggi la giornata è partita malino. Sto trovando parecchio traffico. Meno male che ci sei tu che mi tieni compagnia. Filippo, penso che non ci sia persona meglio di me che ti possa capire, che ti possa comprendere con questo maledetto traffico. Però ragazzi, che dobbiamo fare? Anzi, oggi stamattina neanche ne ho beccato così tanto. Oggi è stato abbastanza scorrevole il traffico. Mentre un'altra nostra ascoltatrice, si chiama Serena, ci scrive: ciao Chiara, ha messo un po' di A. Buongiorno, sono in macchina, c'è traffico, ma Rai Radio Tutta Italiana mi fate compagnia. Grazie, grazie a te Serena. Ecco, questi vostri messaggi veramente mi rendono molto felice. Ne leggiamo un ultimo. Silvia ci ha scritto: ciao Chiara, oggi mi aspetterà una giornata molto impegnativa. Ti capisco, anch'io sono in sessione e mi mancano gli ultimi esami. Poi libertà e vacanze, non mollare. Grazie Silvia. No, ma chi molla? Io faccio tutto quello che posso. Poi un po' la mia mentalità, soprattutto a livello universitario con gli esami, ma anche un po' in generale nella vita, se tu ci provi e puoi capire, almeno ci hai provato, nel bene o nel male, se poi fallisci, lo superi o non lo superi, comunque ci hai provato. Secondo me è meglio che non provarci affatto, ma in generale un po' per la vita, un po' per gli ostacoli, per le sfide che ti si possono presentare al lavoro, nella vita personale, insomma un po' di tutto. Fatemi sapere se siete d'accordo così e ci confrontiamo. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, io ve lo ridò sempre, così non avete scusa, ce l'avete. Comunque, come dicevamo prima, oggi è la giornata, mercoledì 8 luglio, è la giornata mondiale del Mediterraneo, del Mar Mediterraneo, e si celebra per richiamare proprio l'attenzione sulla salvaguardia di uno degli ecosistemi proprio più preziosi del pianeta. Il Mediterraneo, pensate che ospita circa 12.000 specie marine ed è considerato uno dei mari con la più alta biodiversità al mondo. Oggi però purtroppo è sempre più minacciato dagli effetti del cambiamento climatico, purtroppo anche dall'inquinamento e anche dallo sfruttamento delle risorse naturali. Pur rappresentando meno dell'1%, pensate, della superficie degli oceani, il Mediterraneo custodisce una straordinaria varietà di habitat e di specie. Ecco, quindi dobbiamo fare qualcosa, ragazzi, per tutelare tutte queste fantastici ecosistemi, no, che abbiamo a disposizione sul nostro pianeta. Nel frattempo noi continuiamo a ballare, continuiamo le nostre good vibes con Brescia d'addio su Rai Radio Tutta Italiana, e tornando vi spiego qualcosa di più, qualche chicca anche per renderci più utili come cittadini.

Fuoco del fuoco, Eros Ramazzotti qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono quasi le 8, noi tra pochissimo infatti facciamo una cosa, però parliamo anche un attimo di Eros Ramazzotti, che l'abbiamo visto protagonista in questi ultimi giorni sui social, proprio perché la figlia si è appena sposata. Aurora Ramazzotti ormai non è più single, non è più sulla piazza, ma si è sposata, e abbiamo visto il padre molto, insomma, è molto tenera la scena dove l'accompagna all'altare, sono stati entrambi molto carini. Comunque, mi è appena arrivato adesso un messaggio da un nostro ascoltatore, si chiama Davide, e ci dice: ciao Chiara, assolutamente condivido la tua opinione sull'università e in generale qualsiasi situazione una persona debba affrontare, provarci è sempre la scelta migliore da prendere. Davide, ti ringrazio, sei un grande, e devo dire che io, ecco, sì, sono completamente d'accordo con te. Amici, anche voi continuate a scriverci 334 60 45 640, così continuiamo a interagire e soprattutto capiamo anche voi cosa ne pensate. Facciamo una cosa? A mattina tutta italiana estate, sono le ore 8. Ok, questa cosa mi piace da morire, quindi la faremo ogni volta che non è possibile, lo facciamo. Comunque, riprendiamo le fila del discorso, perché in questa puntata di oggi, mercoledì 8 luglio, sono previste un bel po' di notizie, ragazzi, molte curiosità che spero vi possano interessare e piacere. Abbiamo infatti cominciato a parlare del fatto che proprio oggi sia la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, molto importante. Vi avevo lasciato con una leggerissima suspense riguardo alle attività che i cittadini organizzano e che ovviamente sono tutte volte a combattere l'inquinamento del, appunto, del Mar Mediterraneo, e per cercare di preservare ogni sua caratteristica importantissima. Queste attività ovviamente qualsiasi persona, qualsiasi cittadino ne può prendere parte se vuole, se ha, insomma, anche tempo, se ha disponibilità, eccetera. Infatti in numerose città italiane vengono organizzate, pensate amici, iniziative dedicate appunto alla tutela dell'ambiente marino. Tra queste figurano attività di pulizia di spiagge, io l'ho fatto una volta, e aree verdi, laboratori ecologici e interventi anche di riqualificazione promossi dai volontari. Allora, io l'ho fatto una volta, una pulizia di una spiaggia qui ovviamente a Roma, più precisamente ad Ostia, perché era un progetto che dovevo fare con la scuola di alternanza scuola-lavoro, era tutto un PCTO, non so se qualcuno di voi, magari un coetaneo mio un po' più grande, un po' più piccolo, l'ha fatto, e abbiamo fatto questo percorso con una responsabile di queste attività. È stato molto bello, e dovevamo vedere addirittura le tartarughe che dovevano nascere, dovevano andare verso il mare, però quello è stato, diciamo, una cosa esclusiva proprio dei volontari, degli addetti a questo settore, però noi comunque abbiamo fatto il nostro, abbiamo pulito tutta la spiaggia libera Ostia. Non so se ci siete mai stati, avete mai sperimentato questo lato, ecco, di Roma. È stato molto bello. Fatemi sapere anche voi se qualcuno ha preso mai parte a questo tipo di iniziativa, se conosce qualcuno che magari l'ha fatto. 334 60 45 640, così ne parliamo in diretta. Io vi ricordo anche, ragazzi, di poterci seguire e interagire. Potete iscriverci anche sui nostri account social, noi vi leggiamo in tempo reale, perché anche lì trovate un sacco di spoiler. Per esempio, lì già sapete chi sarà l'ospite che arriverà tra pochissimo ai nostri microfoni, proprio tra poco. Io però adesso non posso spoilerarvi niente. Voi in diretta vi tengo ancora un pochettino sulle spine, poi lo spoileriamo. Bene, continuiamo a ballare, perché arriva Emma con Fabi Fibra, Antidroga.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati all'appuntamento daily con Disco Rai. Oggi prima parte dedicata all'almanacco musicale. Torniamo quindi all'8 luglio del 1975, quando ci lascia il musicista Vito Frazzi, mentre nel 78 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero a pubblicare il singolo L'Urlo, mentre nell'8 luglio del 1998 Da me a te di Claudio Baglioni è in vetta alla hit Parade. Nel 2010 ci lascia il musicista Lelio Luttazzi, che è stato anche lo storico presentatore della Hit Parade radiofonica, colui che ha proprio inventato la Hit Parade radiofonica e che ha frequentato anche questi studi di Via Asiago negli ultimi anni di vita per partecipare agli show di Fiorello. E mentre ovviamente facciamo i nostri auguri, essendo l'8 luglio, alla straordinaria cantante, sicuramente molto estrosa, Donatella Rettore, che nasce appunto l'8 luglio del 1955 a Castelfranco Veneto. Donatella Rettore ha sicuramente partecipato alla grande fortuna della Hit Parade, soprattutto negli anni 80 e 90, ed è stata protagonista delle Hit Parade. Allora vi ricordo anche l'appuntamento con la Top Week, i dischi caldi, la Top Week Top 10, anche stasera alle 22 e alle 23, mentre per ascoltare le nuove classifiche vi potete collegare con noi su Rai Radio Tutta Italiana il sabato alle 15 alle 18, ma insomma riascolteremo poi tutte queste nuove classifiche in totale, le 20 canzoni più trasmesse dalle radio di tutta Italia e anche da Rai Radio Tutta Italiana dal sabato al mercoledì. E adesso Donatella.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Senti, qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
2: sì,
1: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
2: Toro.
1: Io Gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
2: da
1: qualche
2: poco.
1: Ora fa,
2: sì, sì,
1: auguri,
2: sì.
1: Grazie. Tesorino. Qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
2: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi e ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae, ma con un vestito aderente, perché, cioè, e sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intellegibile per tutti.
1: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
2: bellissimo.
1: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché proprio il nostro inno è diventato. Noi
2: Mamma
1: che siamo
2: mia.
1: Sempre pronte con la valigia, sì. Insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
2: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
1: È vero, sì, vabbè. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte,
2: è
1: che
2: vero.
1: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi.
2: Sì,
1: insomma,
2: ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa.
1: Sì, certo.
2: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
1: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
2: È vero.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

Un ragazzo, una ragazza di The Colors qui su Rai Radio Tutta Italiana, siamo sempre in diretta, sono le 8:27. Facciamo un ringraziamento particolare alla nostra collega Maria Cristina Zoppa per i suoi contenuti di Disco Rai, sempre estremamente interessanti. Poi tra l'altro abbiamo appena ascoltato i The Colors con questa canzone, che hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2024. Io devo dire che per quell'anno facevo il tifo anche per loro. È molto carina questa canzone, molto orecchiabile, molto, molto estiva. Ci piace tanto. Allora, per chi si fosse tra l'altro poi collegato in questo momento, abbiamo chiuso la prima notizia di oggi relativa al fatto che proprio in questa giornata, mercoledì 8 luglio, è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, proprio è una giornata anche diciamo dedicata, ecco, alla tutela e alla cura di questi ecosistemi che sono ovviamente unici e dobbiamo prendercene cura. Infatti stiamo anche parlando del fatto che alcuni cittadini, alcuni volontari proprio mettono in atto delle attività, delle iniziative volte proprio a tutelare questi ecosistemi, come ad esempio la pulizia delle spiagge. E vi stavo raccontando anche che io l'ho fatto, per esempio. Ah, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, anche il nostro ospite è arrivato, buongiorno, buongiorno Fede, buongiorno. Ecco, ho già spoilerato il nome, mannaggia. Ah, tra pochissimo arrivo, stavo soltanto finendo di dire una cosa, che anch'io, pensate che per il PCTO ho pulito una spiaggia, perché insomma fosse di Roma, era di Ostia, e è stato un bellissimo progetto, soprattutto a livello etico molto, molto bello. E una nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, sono Silvia, non ho mai pulito la spiaggia, ma sicuramente non lascio sporco, butto tutto il sacchetto e non sopporto chi spegne le sigarette sulla sabbia. Silvia, hai ragione, anch'io non lo sopporto, lo detesto, penso che se vedo uno che fa così ci vado a litigare. Da vera romana ci dedico proprio. Ok, torniamo, anzi no, io vi invito anche a scriverci, mi raccomando, continuate a interagire con noi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Interagite anche attraverso i nostri canali social, che sono estremamente attivi, particolarmente la mattina, perché ci sono io, me la canto e me la suono letteralmente. E vi faccio un'altra domanda, vi lascio con questa domanda: ma voi sapete a che ora e in che giorno siete più felici? Non me lo dite subito, fatemelo sapere. Intanto noi continuiamo a ballare, perché arriva Joliet.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:35, scusate, io me la sto un po' ridendo perché abbiamo un attimo settato male il microfono, quindi
1: non fa niente, non fa niente, va benissimo così, signorina.
0: Il nostro ospite sta un po' scomodo adesso, te l'ho giusto.
1: Tranquilla,
0: però prima
1: no, va bene così.
0: Ti devo presentare come si deve, ok?
1: Vai.
0: Adesso è arrivato nei nostri studi in via Siago 10, nel Meta Studio, un content creator, un influencer conosciutissimo da milioni e milioni di follower su entrambi i social. Amici, oggi abbiamo qui con noi Federico Gaetani. Buongiorno.
1: Grazie. Troppi applausi.
0: Troppi applausi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sei comodo?
1: Come no, assolutamente. Soprattutto dopo aver fatto un'ora di macchina per venire fino a qui.
0: Noi ti ringraziamo di essere venuto, di essere qui in trasmissione questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: Mi dispiace che adesso ti stai un po' scomodo col microfono, ma ora te lo sistemiamo.
1: Non ti preoccupare.
0: Sei troppo alto, Federico.
1: Un 82, dai, nella media. Anche perché se fossi stato più basso, probabilmente non ti sarei piaciuto.
0: Vabbè, ma queste cose le possiamo soprassedere. Intanto, come è iniziato questo mercoledì? Come stai?
1: Ah, è iniziato molto bene. Questa mattina ho fatto una colazione abbondante perché sto seguendo una dieta per la palestra e dopodiché mi sono messo in macchina e sono arrivato fin qui, quindi sono molto contento.
0: Hai trovato traffico?
1: A Roma, assolutamente, purtroppo.
0: Parcheggio l'hai trovato facilmente?
1: Sì, stranamente.
0: Davvero?
1: Sì. Non so se ho fatto il biglietto, cioè non so se il parcheggio fosse blu o bianco e quindi dovevo fare il biglietto, però comunque per sicurezza l'ho trovato, quello è importante.
0: Vabbè, okay.
1: Poi sono preso una multa, non fa niente.
0: Non fa niente,
1: dobbiamo
0: andare in Rai, quindi non fa niente.
1: Una in più, una in meno, tanto.
0: Allora, Federico, ma tu sei conosciutissimo, no, sui social, su entrambi i social, sei veramente tanto seguito, penso che hai più di 2 milioni di follower su una piattaforma in particolare. Allora, la domanda di rito che faccio proprio per far conoscere gli ospiti, il primo talk, anche

0: insomma, per chi ti sta ascoltando, per chi non ti conoscesse, come hai iniziato ad approcciare ai social? Quando hai cominciato proprio a capire che poteva essere un lavoro effettivo per te?
1: Allora, io ho cominciato a realizzare video a 14 anni più per una condizione sociale. Io vedevo che chi faceva contenuti diventava famoso, diventava figo, e dato che ero sempre stato etichettato come lo sfigato a scuola, a rugby, perché giocava a rugby, e in generale in tutti i contesti sociali in cui approcciavo, ho detto: cavolo, forse se riesco a fare successo con qualcosa sui social posso diventare una persona, diciamo, più riconosciuta e che viene ascoltata. E quindi ho cominciato a realizzare video. Non ho mai pensato ai soldi in primis, dopodiché mi sono accorto che era possibile anche guadagnare, e quindi ho spinto ancora di più,
0: certo,
1: perché poteva diventare un lavoro.
0: Quindi è una sorta di rivincita personale, tu li hai usati in questo,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: modo così. Quanto tempo ci passi sui social adesso, per essere onesti?
1: Io ho una dipendenza probabilmente, però in genere quasi tutto il giorno, cioè è difficile che stacco dal telefono. Sì. Poi fortunatamente faccio sport, comunque altra attività, leggo libri e quant'altro, quindi riesco a fare anche altro, ma è difficile.
0: È difficile. Però lo dico anch'io, sono sincera, sono dipendente anch'io dai social.
1: Sì, ma tutti quanti, ma non solo i giovani,
0: No.
1: Soprattutto gli anziani, secondo me, perché hanno più tempo libero.
0: Veramente, lo pensi?
1: Sì. Anche perché poi loro stanno tutto il giorno a casa, gli anziani è difficile che escano, mentre noi giovani, bene o male, prendiamo la macchina, andiamo in giro, vediamo gli amici. Loro
0: certo. Vabbè, chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, 334 60 45 640, se è d'accordo con quello che ha detto Federico. Se no, cominciamo un bel dissing. Cominciamo una bella discussione prima mattina. Senti, ma tu che artisti ti piacciono? Che artisti italiani, ovviamente, siamo su tutta italiana, come radio.
1: Allora, i miei due artisti italiani preferiti sono allora, devo essere onesto.
0: Okay.
1: Commercialmente parlando, potrei parlarti di alcuni trapper.
0: Okay.
1: Quindi ad esempio Sfera Ebbasta. Però se devo vedere nel mio intimo, ti direi Cranio Randagio, Franco Califano e gente comunque che adesso purtroppo neanche c'è più.
0: Ah, ok, quindi proprio ti piacciono,
1: sì.
0: Diciamo, le colonne portanti della,
1: sì,
0: musica italiana, come Venditti. Ok,
1: sì,
0: ok.
1: Sì,
0: beh, Federico, sei molto profondo, bene, con queste scelte musicali, non
1: così
0: me l'aspettavo. Va bene, nel frattempo ci ascoltiamo Sfera Ebbasta con Rockstar qui su Rai Radio Tutta Italiana. Voi ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate. Io e Federico torniamo tra pochissimo.

0: Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:46 e questa mattina io non sono più da sola perché è arrivato il nostro ospite Federico Gaetani.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: A tutti. Grazie mille.
0: Buongiorno, buongiorno. E stavamo parlando del fatto che Federico sia... Aspetta, non so come definirti per bene. Content creator o più influencer? Che preferisci?
1: No, assolutamente content creator.
0: Ok. Ci spieghi anche la differenza tra questi due termini? Perché molto spesso sono utilizzati come sinonimi, ma mi stavi dicendo nel backstage che non è così.
1: Allora, secondo me l'influencer in realtà non esiste. Perché? Perché l'influencer è una persona che riesce a influenzare il pensiero di migliaia, milioni o anche soltanto centinaia di persone. Mm-hmm. Però per arrivare a quel livello vuol dire che tu comunque devi avere un'attività, un lavoro, fare qualcosa che sia fuori, ok?
0: Certo.
1: Da quell'influenza. Ad esempio il calciatore è un influencer, sì. Perché il calciatore se dice una cosa, le persone lo seguono. Ma come il calciatore, mm-hmm, anche i cantanti, anche gli artisti. Io non sono un influencer, io sono un content creator perché creo contenuti sui social. O puoi anche chiamarmi intrattenitore. Mm. Ok? Poi, diciamo, la conseguenza di quel lavoro è anche il fatto che se lo fai bene diventi un influencer. Quindi poi riesci a cambiare il pensiero delle persone.
0: Certo.
1: Oppure a influenzare gli altri. Questa,
0: certo,
1: secondo me è la grande differenza.
0: Ok, ok, no, è stato chiarissimo.
1: Grazie.
0: Molto spesso magari gli influencer sono anche visti male, il fatto che sia un effettivo lavoro non è ancora riconosciuto pienamente nella società in generale. Secondo te questo perché? Che succede? Cos'è che non viene riconosciuto?
1: Allora, secondo me ci sono degli influencer estremi che portano però la voce di tanti altri. Ad esempio ci sono influencer che fanno delle attività illegali, che creano del contenuto che reca fastidio al benessere pubblico. Oppure ad esempio influencer ragazzi e ragazze che diventano conosciute solo ed unicamente per la loro bellezza o per la loro estetica. E quella cosa dà fastidio a chiunque, diciamo, abbia un lavoro in cui non c'entri quel fattore. Quindi,
0: okay,
1: ad esempio io che creo contenuti da quando ho 14 anni, che faccio video divertenti ma anche riflessivi, ho avuto un podcast, video motivazionali, palestra, pugilato, se vedo una persona che diventa famosa solo ed unicamente perché è bella, a me non interessa, però ad altri potrebbe dar fastidio. Quindi, che ne so, il classico papà di 50 anni guarda la ragazzina che fa milioni di euro perché ha un bel viso e dice: ma non porta nulla, qual è il valore reale che dà le persone?
0: Mm-hmm. Ok, sì, ho capito.
1: Non intrattiene neanche, cos'è che fa?
0: Okay.
1: Il presentatore TV almeno intrattiene, come ad esempio chi ha una radio. Però
0: era una frecciatina.
1: No, assolutamente, anzi era un complimento. Però l'influencer bella no. Oppure il fatto che tantissimi influencer ad oggi cerchino sempre di andare dove sta il vento. Quindi non esprimono opinioni che pensano, non si schierano mai da una parte se non gli conviene.
0: Mm-mm.
1: E questa è la cosa più negativa, perché non hanno personalità. E non avendo personalità non arrivi al cuore delle persone. Io invece cerco di fare l'opposto, cerco sempre di dire quello che penso. Anche se è sbagliato alcune volte.
0: No, ma è giustissimo. Vabbè, essere veri, essere autentici, poi ripaga sempre. Questo lo penso anch'io sui miei social, pure faccio. Spero di fare lo stesso. Mi mostro anche in condizioni pietose la mattina appena sveglia.
1: Concordo, cioè verissimo.
0: Mi vedi?
1: Sì. Vabbè, ha ragione.
0: Questa chiudiamo la parentesi perché è un po' bruttina. Ma sui tuoi social che contenuti ti sono andati più virali? Quali sono i contenuti che la tua community anche apprezza di più quando li posti?
1: Allora, i contenuti che mi sono andati più virali in assoluto sono stati quelli di qualche anno fa. Perché io appunto avevo questo podcast in cui semplicemente esprimevo le opinioni che avevo riguardo a temi sociali. Ad esempio il primo video che fece 6 milioni di visualizzazioni fu un video in cui io parlavo dello sfruttamento al lavoro dei giovani. Cioè io facevo il cameriere oggettivamente a 17 anni,
0: sì,
1: e prendevo 40 euro al giorno in nero, e quindi quella roba lì, diciamo, quando la dissi sui social, tantissime persone mi vennero incontro e dissero: cavolo, che riconosco che c'è questa situazione in Italia, c'è un problema, facciamo qualcosa per combatterlo. Io in primis mi misi a combattere contro questa cosa, ok? E infatti quando poi il proprietario non volle mettersi sul nostro stesso piano, io me ne andai. Quindi i video sociali principalmente, che erano alcune volte anche video che mi ispiravano, per cui mi ispiravano le persone di 50-60 anni che incontravo in palestra, al bar, perché mi dicevano sostanzialmente la loro opinione su tanti argomenti diversi, e io assimilavo tutte queste opinioni e cercavo di poi formulare la mia.
0: Bello.
1: Oppure adesso i video comedy, quindi video dove faccio, cerco di far ridere le persone.
0: Li vedo.
1: Creo scene quotidiane.
0: Io ti metto like, eh? Grazie, tu non so se mi metti like,
1: certo,
0: ai miei tipo, like. Non è vero,
1: ma
0: non è vero.
1: Ma certo.
0: Va bene, quindi abbiamo capito che i contenuti che ci sono dei più virali, che, ai quali anche diciamo hai catturato di più l'attenzione della tua community, sono quelli dove denunci un po' queste ingiustizie sociali,
1: sì.
0: Soprattutto riguardo la generazione Z.
1: Sì, okay. Assolutamente.
0: Anche una cosa simpatica che ho fatto a tutti i miei ospiti che vengono qui in trasmissione è questo, chiamiamolo test, per capire se siamo veramente Gen Z. Io lo sono.
1: Vai.
0: Ok, io lo sono veramente.
1: Io non penso.
0: Esatto.
1: Trova.
0: Allora, che ricordiamo, io e Federico siamo coetanei, anche lui del 2005. Anzi,
1: tu sei del
0: 2005.
1: Ah, perfetto, come me.
0: Anche,
1: dai.
0: Siamo coetanei. Anzi, adesso io sono più vecchia, perché sono di marzo.
1: Che giorno?
0: 3 marzo.
1: 3 marzo, io te lo ricordi?
0: No.
1: Ho pure invitato al compleanno. Oh,
0: aspetta,
1: follia.
0: Aspetta, adesso me lo ricordo. I primi di giugno, il 5 giugno.
1: Oh, eh? A mezzanotte abbiamo festeggiato.
0: Hai visto? Dammi un attimo, perché io stamattina sono un po'.
1: Sì, sì.
0: Sono un po' lenta.
1: Perché le altre?
0: Sono un po' rilassata. Eh?
1: Perché le altre, dico.
0: Ma dai, non ti sono antipatico.
1: No, dai, scherzo,
0: voglio
1: scherzo.
0: Vedere te alzarti alle 5 tutte le mattine e a studiare la sera fino a tardi.
1: No, sei una brava ragazza. Questo non c'è nulla a dire. Studi, lavori, insomma, non ti dai da fare. Non esci con me, quindi
0: non esco con me. Io non esco con nessuno.
1: È quello il problema.
0: Io sono concentrata, focus sugli esami, li devo dare, devo finire.
1: Ecco perché sei così nervosa.
0: Basta.
1: Dai.
0: Mi stai dando pure che sono nervosa. Oh, io non ti invito più, però.
1: No, come non mi invidi più?
0: Cioè.
1: Dai, ma io porto un po' di content.
0: Vabbè. Allora, facciamo così: una domanda velocissima per capire quanto sei Gen Z. Chiamate o messaggi?
1: Chiamate.
0: Chiamate
1: sempre.
0: Tu chiami?
1: Mai messaggi.
0: Ma non è vero, tu mi messaggi sempre. Non
1: ma
0: mi chiami?
1: Ti messaggio perché sei l'unica persona che non chiamo, perché tanto sta studiando, sta al lavoro, quindi è inutile chiamarti. Cioè è una cosa totalmente inutile.
0: Quindi tu non mandi messaggi, non mandi messaggi vocali.
1: Non è che non li mando, però cerco sempre di chiamare le persone se devo dirgli una cosa urgente. Ma tante persone della Gen Z in realtà hanno paura di chiamare, perché reca un danno a un po' come posso dirti, il problema sociale che c'è oggi. Cioè, anche grazie a questo, perché le persone adesso preferiscono prendere la via facile, quindi mandare un messaggino anziché chiamarti perché devono chiederti qualcosa di urgente. E io invece cerco di fare l'opposto, quindi chiamo. Un disagio sociale, cioè.
0: Io preferisco messaggiare.
1: Punto.
0: No, perché così non hai l'ansia che ti devono, che devi stare al telefono, che devi fare una conversazione.
1: Ma non è un'ansia, ci metto 2 minuti al telefono, non devo aspettare mezz'ora che mi risponda una persona.
0: Questo hai ragionissimo, ne continuiamo a parlare tra poco, perché adesso arriva Elodie con Guaranà.

0: Uominacci, Maglietto Me qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono in questo momento proprio le 9 in punto, cominciamo la nostra ultima ora insieme, l'ultima parte della puntata di Mattina Tutta Italiana Estate.
1: Ridi sempre.
0: E siamo sempre qui, io e Federico, oggi il nostro ospite per questa giornata di mercoledì 8 luglio.
1: Buongiorno di nuovo a tutti.
0: Ribuongiorno, li salviamo sempre.
1: Certo, vabbè, per sicurezza, perché poi magari si uniscono delle persone, a parte che... Certo.
0: È giustissimo. E infatti stiamo anche pubblicando sui nostri social tutte le varie storie, foto.
1: Mi sta costringendo, mi ha pagato per...
0: No, io comunque non ti invito più, basta.
1: Ma non è vero, ma proprio. Perché? Ma dai, crea un po' di contenuto, almeno queste persone, dopo aver ascoltato 15 minuti di musica, insomma, ritornano.
0: Giusto. Allora, non è neanche d'accordo con le canzoni che sto scegliendo.
1: Mamma mia, mi dispiace, ragazzi.
0: Non ti piace Fulminacci? Guarda che è molto bravo.
1: Una cifra.
0: È nel top 40 di canzoni che sono più ascoltate in questo periodo.
1: Pensa come stiamo messi.
0: Ma tu che canzoni ti ascolti? Quindi a parte, vabbè, Venditti, eccetera?
1: No. Allora, il mio genere preferito sicuramente è quello, quindi cantanti di parecchi anni fa, ma non so per quale motivo. Di cantanti odierni, per esempio, a me piace Ultimo. Sì, mi piace anche...
0: Ma è il concerto il 3 luglio?
1: No, non vado ai
0: il
1: concerti,
0: 4 luglio
1: non
0: forse.
1: Mi piacciono i concerti.
0: No, non ti piacciono i concerti?
1: 8 ore di sole per ascoltare le canzoni che posso ascoltare su Spotify, no?
0: Vabbè, ma che c'entra? Lì è proprio tutto un altro mondo, altre vibes,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però non lo farei per... Allora, l'unico cantante per cui lo farei è lo stesso per cui ho scritto una tesina. E prova a indovinare, è un rapper ed americano.
0: Travis Scott?
1: No, assolutamente no.
0: Però è un rapper americano,
1: no,
0: Travis Scott.
1: No.
0: Ma è sempre gente, cioè che la Gen Z l'ascolta
1: tanto. Sicuramente la Gen Z lo ascolta perché è Dio.
0: Come si chiama l'ex marito di Kim Kardashian?
1: Ex
0: quello lì. Kanye West?
1: No, assolutamente no.
0: E chi è?
1: Eminem. Ecco, lui è l'unico per cui andrei a tutti i concerti, anche in Italia, sì, senza problemi.
0: Vabbè,
1: anche fuori
0: dall'Italia. Io però pensavo qualcosa di più italiano, dimmi qualcosa di più italiano.
1: Italiano trapper.
0: Sì,
1: Spera, Julier, tutti quei. Però non è che li ascolto sempre, capito? Cioè, tu ascolti solo quelli, io ascolto anche altri.
0: Ma io non mi ascolto solo i trapper, non è vero. A parte che ora la musica la devo conoscere tutta, quindi questo è
1: sì,
0: la premessa.
1: Sì, questo è vero.
0: Poi, ovviamente io ho i miei gusti, posso avere i miei gusti
1: dimmi
0: musicali.
1: Dimmi il tuo cantante preferito.
0: No, io non ce l'ho un cantante preferito.
1: Appunto. Allora che gusti c'hai? Non ho capito.
0: Perché mi ascolto di tutto. Allora, se devo proprio scegliere un cantante preferito, mi sceglierei Ultimo, perché io con Ultimo ho un rapporto, cioè l'ho incontrato appena uscito da Sanremo Giovani, l'ho incontrato, ero piccolissimo, avevo 12 anni. È stato mi ha fatto pure l'autografo,
1: è stato molto carino.
0: Sì. Oh, ma sai che io qualche giorno fa ho incontrato anche Sal Da Vinci. Oh, ma è un grande, troppo simpatico.
1: A me avevano invitato all'after party, però purtroppo non ci sono andato perché me l'hanno detto il giorno prima.
0: Peccato. Guarda che no, Sal Da Vinci è veramente un grande,
1: sì,
0: simpaticissimo.
1: Sì, pure secondo me è molto simpatico. Ma più che altro si vede che è un'anima buona.
0: Esatto. Amici, fateci sapere anche voi il vostro cantante preferito, i vostri gusti musicali. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, io ve lo ridò ogni volta, così non avete scuse per non scriverci. E poi vi invito anche a interagire con noi attraverso i nostri account social, visto che stiamo pubblicando, lo sto costringendo, è vero, a mettere storie, a mettere il link per la diretta, quindi anche lì rimanete sicuramente aggiornatissimi. Stavamo parlando con Federico, appunto, che ha un content creator seguitissimo. Adesso però ci devi dire ovviamente i lati positivi e negativi dei social in generale, del web, quelli che ti piacciono e quelli che invece non sopporti proprio, per essere più real.
1: Allora, la maggior parte delle persone sono false perché
0: comunque mi fai morire, sei proprio real al 100%.
1: Dico la verità,
0: morire,
1: dico quello
0: vai,
1: che
0: vai,
1: penso,
0: vai,
1: no,
0: vai.
1: Se no le persone non mi seguirebbero, quindi
0: è giusto.
1: La maggior parte delle persone sono false, e se qualcuno si avvicina a te è perché probabilmente vuole trarre qualche beneficio dalla tua presenza, quindi anche delle collaborazioni.
0: Okay.
1: E questa è la cosa che più detesto in assoluto per quanto riguarda il social. Il problema vero e proprio però qual è che il social porta problemi fuori dal social. Ad esempio la popolarità. La popolarità è una cosa che a me non ha mai dato fastidio, però a tante persone sì. Perché? Perché giustamente quando mangi ti vengono a chiedere la foto, quando vai in hotel ti vengono a chiedere la foto, ti bussano alla porta, oppure addirittura a casa, alcune volte potrebbero venire dei fan a casa a citofonare, è successo. A me non ha mai dato fastidio perché l'ho sempre ricercato, quindi non è mai stata una cosa di mio, diciamo, di mio non gradimento, però a tanti altri sì. Oppure il fatto che è difficile trovare delle persone di cui puoi fidarti.
0: Quello è difficile.
1: Quella è la cosa più brutta, perché comunque stiamo parlando di tutti i ragazzi giovani che vorrebbero creare delle amicizie, tra cui anche noi, ed è difficile farlo dal momento in cui poi incontri qualcuno e non sai mai se quel qualcuno ti vuole bene per quello che sei o per quello che puoi dargli.
0: È vero.
1: Soprattutto nel fidanzamento. Tu c'hai 21 anni e non sei mai stata fidanzata, immagino.
0: Ma perché devi dire queste cose in diretta?
1: No, che ne so, no, vabbè, io per esempio solo una volta, però non riesco a fidanzarmi, ma non riesco neanche a fidarmi di qualcuno.
0: Lo so, no, è difficile, ma io a prescindere ho problemi di fiducia, cioè non riesco a fidarmi così facilmente delle persone.
1: Ok.
0: Devono magari dimostrarmi un po' di cose che possono essere affidabili, eccetera. Dopo forse potremo parlarne.
1: Che vai fuori da... Cioè,
0: no, in generale dico, quando magari poi frequento una persona, capisco che possa essere meritevole di fiducia, allora lì possiamo magari capire se potrebbe esserci un tipo di rapporto che possa andare oltre un'amicizia, in quel senso.
1: Io non
0: lì,
1: arrivo mai a quello step, mi fermo sempre prima.
0: Ah sì?
1: Sempre.
0: Gosti tutti?
1: No, più che altro io sono stato fidanzato una volta con una svizzera.
0: Okay.
1: Più grande di me, perché io sono sempre stato fidanzato con ragazze più grandi di me.
0: Ok.
1: E dopo di quella basta.
0: Ah, ok.
1: Ho preso un aereo, sono andato a Barcellona, mi ha lasciato a Barcellona e poi basta.
0: No, davvero, ti ha lasciato a Barcellona. Brutta così. Quindi non sei tu che ghosti, ma ti hanno ghosti. Cioè,
1: In passato sì, adesso sono io.
0: Oh, tu sei oggi sei la red flag.
1: Sì. No, più, sono diventato tutto ciò che odiavo.
0: Allora, leggiamo un messaggio che ci è arrivato da Sabrina. Buongiorno ragazzi, non conoscevo Federico, ma è troppo simpatico, lo adoro. Ecco, vedi,
1: grazie,
0: ho già,
1: Sabrina, molto gentile.
0: Hai già degli ammiratori.
1: Che bello. No, più che altro io non so se stia andando bene o meno, perché non ho mai fatto radio in vita mia. Cioè, la prima volta che parlo davanti a un microfono in una radio.
0: Ma sì, ma tranquillo, ma cioè insomma, no, stiamo facendo una chiacchierata informale proprio per conoscerti. Infatti, dacci quest'ultimo spoiler. Tu sei un tipo romantico?
1: Molto. A me piace fare tanto sorprese, sì.
0: Che carino.
1: Ti piaceva una volta.
0: Ti piace Tommaso Paradiso? Dimmi di sì, perché...
1: Allora, quella canzone sì, quindi puoi metterlo.
0: Ok, perfetto. Allora, ci ascoltiamo I Romantici qui su Rai Radio, tutta italiana.
1: Voilà.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9 e 14 minuti, no 14 secondi. Mi sono incartata pure io.
1: Oh, ma comunque ridi stamattina, sempre a ridere, stai bene.
0: No,
1: bene.
0: Federico, mi stai distraendo tantissimo.
1: Cosa
0: prima
1: mi stai
0: distraendo tu con le tue battute.
1: Ah, con le
0: mannaggia, ho già fatto una gaffa, per esempio. Allora, continuiamo a leggere i messaggi che ci stanno arrivando al 334 60 45 640.
1: Oh, se poi lo dico io,
0: non ti okay, preoccupare. Beh. Allora, ci hanno scritto Chiara, più indie, metti Calcutta, Ariete, Franco 126. Ok, li metteremo sicuramente. Va bene, va bene.
1: Un po' di musica seria.
0: Ah, ti piace più indie, quindi?
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Ma a me piace un po' di tutto, in realtà.
0: Non ti avrei mai detto che
1: sì,
0: sei
1: tipo
0: indie.
1: Sì, ma anche reggaeton, nonostante però io non ascolti sempre quello.
0: A me reggaeton piace tanto. Anche la mattina me la metto proprio per cercare di svegliarmi un attimo.
1: La musica
0: top. Allora, stavamo parlando con Federico perché è un famosissimo content creator dei lati positivi e negativi dei social. Allora, i lati negativi li abbiamo capiti, ce l'hai spiegati in maniera molto esaustiva. E invece qualcosa di positivo, cioè cosa trovi di bello sui social?
1: Allora, secondo me la cosa più bella è che le persone cominciano a volerti bene. Quindi quando vai per strada lo riconosci proprio, quando qualcuno viene a chiederti una foto, viene a salutarti e ti dice magari mi ha aiutato a stare meglio. Ogni giorno quando torno da scuola, dopo pranzo, guardi i tuoi contenuti e riesco a sorridere. Cosa che è molto difficile, perché riconosco che essere un adolescente al giorno d'oggi Non è facile.
0: Non
1: esatto.
0: È semplice, è vero, ma poi come adolescenti abbiamo tutti dei problemi.
2: C'è un intruso. Posso fare una domanda io?
0: Certo.
2: Di che cosa sono questi contenuti?
1: Allora, principalmente comedy. Quindi faccio dei video divertenti in cui mostro la mia vita e parlo di situazioni quotidiane. Quindi cose che mi capitano e che alcune volte capitano anche alle persone che guardano, a tante persone, quindi poi si rivedono in quel video lì.
2: Cioè fai delle comedy sulla realtà?
1: Sì. Video divertenti.
2: Quindi anche adesso stiamo facendo un video divertente.
0: più o meno.
1: Cerco
0: sì.
1: di ironizzare.
2: Quindi bisogna ironizzare su Chiara che la mattina si mette a reggaeton per svegliarsi. Oppure spostiamo l'orario, non la mandiamo in onda, la facciamo magari
0: no,
2: più tardi.
0: No, va bene tutto, va bene.
1: No, è una brava ragazza.
2: No, lo sappiamo, se non la prendevamo. No.
0: Grazie Fede anche per averlo ricalcato. Mi fa piacere che pensate questo di me. E quindi il messaggio.
2: Ma secondo te potevamo dire il contrario adesso che ti guardiamo tutte e due? Nessuno avrebbe mai detto la verità.
1: Dietro è un'altra cosa.
2: Dietro è tutt'altro, ovviamente. Cioè, dopo domani fa un social dove metterà dei contenuti che
0: facciamo
2: magari
0: un video dissing io e te.
1: Un documentario.
2: Sì, sì. È un piacere guardarvi ed ascoltarvi. Vi lascio.
0: Grazie mille. Ok, allora, quindi il messaggio principale che vuoi che la tua community riceva, assimili il più possibile?
1: Che la vita è troppo corta per prenderla sul serio.
0: Oh.
1: Secondo me. E nonostante ciò, io oltre ai video divertenti che pubblico, cerco anche di lasciare un messaggio finale. Cioè, è come il comico che cerca di far ridere tutti, però cerca anche di ironizzare poi sulla realtà e facendo rendere conto le persone che molte volte non si rendono conto di quello che sono davvero. Ad esempio Checco Zalone impersonifica l'italiano medio, ma l'italiano medio che guarda il film e ride non capisce sempre che sta parlando proprio di lui.
0: Ah, certo.
1: Ok, quindi io cerco sempre di lasciare qualcos'altro, cerco di far sentire le persone meno sole e vorrei tanto che ad oggi chi mi ascolta capisse cosa ho dentro e non soltanto quello che mostro fuori.
0: Cos'è che magari non hai ancora comunicato di te sui social? C'è qualche lato che ti tieni personale, ti tieni privato o diciamo che condividi pienamente tutto quello che sei, tutta la tua personalità?
1: No, non condivido tutto, ma penso anche perché io non abbia adesso i mezzi per farlo. Ad esempio a me piacerebbe scrivere un libro. Attraverso un libro o attraverso anche un film, una serie, io posso riuscire a comunicare non soltanto la mia parte felice e divertente, ma anche quella un pochino più profonda, quella che parla della mia salute mentale, che è la cosa secondo me di cui oggi si dovrebbe parlare un pochino di più.
0: Hai ragione.
1: Ultimo, perché riesce a riempire gli stadi? Li riempie perché parla di se stesso in maniera profonda. Cioè lui non ha fatto come tantissimi altri cantanti che parlano solo di soldi e di gloria e di fama. Lui ha parlato di se stesso e dei suoi problemi e le persone si sono riviste in quella roba lì. Ecco, io vorrei fare anche questo.
0: Bello.
1: Poi magari far ridere le persone mi riesce meglio, non lo so, però mi piacerebbe anche mostrare il resto.
0: A me fai ridere, però questo discorso che stai facendo mi ha molto colpita, quindi
1: grazie.
0: Ti auguro insomma di poter riuscire anche a realizzare questi due sogni, di scrivere un libro. Sicuramente lo acquisterei per prima.
1: Te lo invierei a casa, dai, almeno quello.
0: Ah, grazie, Federico. questa cosa mi viene in cuore un pochino, se no così non te ne invito più, te lo dico proprio romano. Dai, brutale.
1: Che cattiva questa ragazza.
0: Arriva sinceramente Annalisa qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: quanta romanticità che c'è nell'aria. Filo Rosso, Alfa, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:26, quindi stiamo entrando nell'ultima mezz'ora della nostra puntata di oggi. Io sono sempre in compagnia di Federico Gaetani.
1: Buongiorno a tutti di nuovo.
0: Eccoci.
1: È la terza o quarta volta.
0: Però è giusto salutare sempre sì. I nostri ascoltatori, poi sono molto affezionati, quindi noi li trattiamo benissimo.
1: Sì, vede, se no non ti scriverebbero così tanti.
0: È vero, infatti c'è la nostra ascoltatrice Teresa, che io adoro, li mando veramente un grandissimo abbraccio.
1: Ciao Teresona.
0: Ci ha mandato un vocale che adesso lo facciamo ascoltare. Sentite un po'.
2: Questa canzone di Serena Brancale, mi riconosco un sacco, io vivo da 34 anni a Rimini e tutte le volte che torno a Cerignola, il mio paese,
0: bello,
2: è sempre la stessa cosa. Finché vivevano i miei zii, l'ultimo è morto un anno fa, e appena arrivavo, li andavo a salutare, mi dicevano subito, ma torni vero prima di ripartire, anche se stavo solo 3 giorni, è così, dai.
0: Che carini.
2: Ciao cara.
0: Bellissimo, penso che si riferisse alla canzone di Serena Brancale, Torna al mio paese. Te quelle vibes lì ti piacciono, quella canzone ti piace? Federico? Di sì?
1: Sì.
0: Bravo, okay. Perfetto.
1: Mi obbliga anche a dare le risposte questa
0: ci rende
1: ragazza.
0: Felice.
1: Che trattamento.
0: Ragazzi, continuate a interagire con noi, 334 60 45 640. Vi ascolto, cioè io vi ricordo sempre che ci potete ascoltare tramite la DAB, quindi anche Federico, mi raccomando, in DAB completamente in macchina, oppure tramite la nostra applicazione completamente gratuita, Rai Play Sound. Tu ce l'hai? L'hai scaricata?
1: Sì.
0: Bravo, perfetto. Abbiamo istruito bene Federico.
1: 5 minuti prima di arrivare.
0: No, perché devi dire queste cose?
1: Scherzo.
0: Bravo, ok. No. Già eravamo arrabbiati. Allora, con Federico, che tra l'altro è un famosissimo content creator.
1: Famosissimo.
0: Quanti follower hai sui social? Tantissimi.
1: Allora, in totale penso 2,5 milioni. Penso.
0: Mazza.
1: Più o meno, perché 1 milione su TikTok, 800.000 su YouTube, 300, quasi 400.000 su Instagram, 200 su Snapchat. Sì, vabbè,
0: è ancora quell'applicazione?
1: Sì, sì. No, Italia va fortissimo.
0: Ma dici?
1: Sì. Sono ragazzi un pochino più piccoli, però va forte.
0: Ah, ok. Quindi sono io la boomer.
1: No, vabbè.
0: No, ma ti giuro, io mi sto sentendo vecchia, perché ho una mia amica che è un po' più piccola di me, ma qualche anno, lei ha 17 anni, quindi non è proprio piccola, cioè siamo coetanei.
1: Vabbè, adolescente.
0: Ma mi fa sentire vecchia perché se ne esce con dei termini che io ormai non conosco più, ti rendi conto?
1: Tipo
0: aura.
1: Ah, ora io la conosco.
0: Ho capito, io la conosco.
1: La sta casando,
0: dopo.
1: Gasicchiando.
0: Sì, oppure, vabbè, lo dicono quelli più piccoli, so 6-7.
1: Sì, che questo pizza. Non l'ho capito neanche io, onestamente.
0: No, infatti so 6-7.
1: Però aura lo utilizzo sempre.
0: Aura, beh, adesso dopo che Silvia me l'ha spiegato lo conosco, cioè lo uso anch'io.
1: Meno male.
0: Anch'io dico aura, ogni cosa è aura.
1: No, ma più che altro questi trend vengono tutti quanti da TikTok.
0: Sì, no, quello ci arrivo ancora.
1: Meno male, ce l'hai TikTok?
0: Sì.
1: A posto.
0: Ma a finire che la Gen Z non sono io, ma sei più tu di me.
1: Ma quante ore spendi al giorno sui social? Soprattutto su TikTok.
0: Ti dico, qui le domande le faccio io.
1: Ah, scusa. No, vabbè, che ne so, magari era per la conversazione.
0: No, sto scherzando. Guarda, io penso di passare più ore su TikTok che su Instagram, sinceramente.
1: Io zero.
0: Tu non usi niente?
1: TikTok pochissimo, Instagram sì, tanto.
0: Davvero? Perché non è così, è declassato a serie B?
1: Ma non TikTok? Lo so, onestamente, no, più che altro perché i contenuti che mi escono non sono quasi mai i contenuti che vorrei guardare.
0: No.
1: Quindi poi dopo un po' lo tolgo.
0: Devi addestrare l'algoritmo meglio allora.
1: Sì, ma preferisco non addestrarlo, perché già ci passo 20 ore al giorno così.
0: Giusto. Però comunque c'è, cioè, seguitissimo, quindi ci stavi dicendo anche proprio 2,5 milioni di follower. Ti senti mai la responsabilità di comunque veicolare dei messaggi positivi verso dei ragazzi anche facilmente influenzabili, perché se sono anche minorenni, cioè lì è proprio un'età particolare, vanno usati anche i termini giusti, ecco.
1: Io sento la responsabilità di essere me stesso e di mostrare sia i miei errori che i miei pregi. Quindi sì, sento ad esempio, io sono una persona che non ha mai bevuto, non ha mai fumato, non ha mai fatto nulla di tutto ciò, non ha dipendenze di quel tipo, quindi non ho il bisogno di lanciare buoni messaggi e dire ragazzi non fatelo e poi nel privato lo faccio. Io non lo faccio proprio. Cioè io sono l'esempio.
0: Ottimo.
1: Di quello che non voglio essere e di quello che invece vorrei essere. Ad esempio lavoro tantissimo e quello potrei dire alle persone: se volete arrivare a un certo punto dovete lavorare. Però non è sano, non è una cosa che dovreste fare se volete vivere una vita felice, normale e tranquilla. Quindi non veicolo messaggi che non provo davvero. Io cerco di essere me stesso e attraverso quella cosa poi le persone decidono con la loro testa se è giusto o se è sbagliato.
0: No, è giustissimo questo approccio. È molto giusto, molto etico, tra l'altro. Cioè, non fingere mai, essere sempre trasparenti.
1: Sì, sì, so. Poi ho tantissimi. Io ho fatto tantissimi sbagli, non sono perfetto, anzi, mostro molto le mie imperfezioni più delle mie perfezioni, cioè diciamo dei miei pregi.
0: Mm-hmm. Ah, infatti, conosciamoti pure un po' sull'ambito personale, va? Vai. Ci dici come ti descriveresti caratterialmente? Dammi tre pregi e tre difetti di Federico.
1: Allora, pregi, ascolto.
0: Sì. Ah. È un bellissimo pregio.
1: So flirtare. Vabbè, questo l'ho dimostrato prima, penso.
0: Non è vero. Vai, no? L'ultimo pregio?
1: Oddio. Sono molto determinato. E fedele, vai, mettiamo il quarto.
0: Okay.
1: Fedele, mai stato infedele, non.
0: Ti appartiene.
1: Odio le persone infedeli.
0: Bravo, ottima
1: cosa. Di tutti
0: i tipi,
1: anche nell'amicizia.
0: Sì, sì, certo. Ottima cosa.
1: Per quanto riguarda i difetti, se poi te li scrivo, ti faccio proprio una pagina di diario completa. Allora,
0: così tanti.
1: Prima di tutto, testardo. Testardo.
0: E se hai capito?
1: È troppo testardo. Seconda cosa, freedom. Cioè, libero di fare quello che voglio. E quindi, purtroppo, se ho un'idea, io ho il bisogno di farla. E non è che mi ascolto gli altri in quel senso. E non la faccio, no? La devo fare per forza.
0: Quindi fingi di ascoltare i consigli che chiedi ai tuoi amici, ma poi alla fine fai
1: Io ascolto i problemi degli altri, ok. Però per quanto riguarda quello che riguarda me stesso, se una persona mi dà un consiglio, dipende chi è, ovviamente. Però okay. Cerco comunque di fare di testa mia, perché mi è sempre andata bene così.
0: Va bene.
1: Poi, terzo difetto.
0: Dai, l'ultimo. Ci stai pensando, veramente ci stai pensando. Io i miei difetti te li so dire subito.
1: Vabbè, ma io prima ti ho detto che ti potevo scrivere una pagina di diario perché volevo essere galante e umile.
0: Ah, ok.
1: Calcolo anche questo, comunque.
0: Ok, quindi non lo troviamo questo terzo difetto.
1: Ma non ce l'ho.
0: Disordinato?
1: Disordinato?
0: Sei disordinato?
1: No, sono molto ordinato.
0: Sei ordinato,
1: sì,
0: ok. Sei ritardatario? Non sei ritardatario.
1: Sono fedele. Adesso basta solo trovare una moglie, a posto.
0: Non hai ancora trovata questa moglie, ma penso che la troverai facilmente. Tutte queste qualità, tutti questi pregi, ricordiamo, Federico è il single, quindi se qualcuno
1: ti ricordo che anche tu lo sei.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica Ultimo qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:39 e siamo sempre in compagnia di Federico che ci stava raccontando un pochino del suo personale. Ci piace farci i fatti degli ospiti che vengono in trasmissione. Quindi stavamo conoscendo Federico anche un po' più sul lato personale e quindi abbiamo anche capito i suoi pregi, i suoi difetti. Perfetto. Adesso vuoi raccontarci qualcos'altro di te? Per esempio, hai qualche progetto futuro? Hai programmi per quest'estate? Hai già prenotato qualcosa?
1: No, io in realtà l'estate non prenoto mai nulla.
0: Cioè, zero?
1: No, perché io lavoro fino all'ultimo e poi quando finisco di lavorare vado su internet e cerco qualcosa e vado in vacanza con chiunque, cioè scrivo tipo a tutti. Allora, raga, che facciamo quest'estate?
0: Ah, fantastico.
1: Vabbè, siamo al 25 d'agosto, sì, sì.
0: Ah, ok. Però posso dirti una cosa, che anche questi viaggi nati un po' sul momento, last minute, ma sono fighissimi.
1: A me non
0: .
1: Piace programmare. Io invento sul momento, cioè quello che voglio fare lo faccio, però non sono una persona che programma mesi e mesi prima.
0: No, nemmeno io, no, anche perché guarda, io l'ho fatto una volta nella mia vita con i miei genitori. Appena finita la prima crociera della nostra vita, abbiamo fatto nel 2019.
1: La crociera
0: è stata
1: finita. A me mette paura.
0: Perché?
1: La nave soprattutto, mamma mia, per carità. No, zero. Perché già l'aereo per me è stato.
0: No, l'aereo no. Sì, l'aereo.
1: La nave è peggio. Col mare, l'oceano.
0: Noi preferisco la nave perché almeno sei a terra.
1: Eh sì, infatti vai sprofondi, è bellissimo.
0: Vabbè, non è che sprofondi, no. Dove vai a sprofondare?
1: Titanic. L'hai visto Titanic?
0: Sì, l'ho visto, però non me la tirare in questo modo, perché ci devo tornare a quest'estate in crociera.
1: Ma
0: a fine agosto.
1: Ah,
0: sì,
1: non mi hai invitato, brava.
0: Se vuoi venire e aggiungerti al gruppo, certo. Con i miei amici.
1: Ah, già le corna, beh.
0: Quanto sei scemo. Allora, no, ti dicevo che io l'ho fatto una volta nella mia vita, prenotare qualcosa di molto in anticipo, okay. E è venuta la pandemia. Quindi da quel momento in poi io non ho più prenotato niente. Facciamo anche noi abbastanza last minute.
1: Sì, ma è più bello, è più intrigante.
0: Sì, sì.
1: Viene più voglia di fare qualcosa.
0: È più figo. Tu ammetti che magari sei così, è finito di lavorare, hai detto
1: costa
0: okay,
1: di più, Cioè, ammettiamolo, oggettivamente, costa molto di più. Per i gentili telespettatori.
0: Ascoltatori. Sicuramente il prezzo magari. Però guarda che dipende, perché magari last minute te lo svendono il biglietto aereo, soprattutto.
1: Non mi è mai capitato. No, dimmi su quale sito, perché io a me ho sempre speso un botto, quindi.
0: Allora, guarda, nel backstage ti do qualche chicchetta.
1: Grazie.
0: Ma c'è un viaggio in particolare che vorresti fare, un posto dove vorresti andare in maniera particolare?
1: Sì, Thailandia.
0: Perché?
1: La notte da leoni.
0: Basta.
1: La voglio ricreare insieme ai miei amici, sì.
0: Beh, perfetto.
1: Oppure, allora, onestamente, la Thailandia con i miei amici, però un viaggio solitario. O in generale un posto in cui mi piacerebbe andare a vivere un giorno sono gli Stati Uniti, ma soprattutto New York, perché sono
0: innamorato. Con quale pronuncia me l'hai detto?
1: New York, sì. No, vabbè, mio padre è australiano, tra l'altro. Però New York perché? Perché comunque è una città di cui io mi sono innamorato quando ero piccolo grazie ai film. Invece l'altra è Los Angeles più per quanto riguarda l'intrattenimento, YouTube, comunque c'è sempre Hollywood, l'American
0: ragazzi.
1: Dream, no?
0: Quando si dice Los Angeles mi viene in mente il 2016, ma
1: sì,
0: proprio con quelle vibe
1: lì. David Dobrik, Logan Paul, tutti questi YouTuber che facevano video,
0: sì,
1: li seguivi?
0: Sì. No, io ero una patita di YouTube all'epoca.
1: Davvero?
0: Quando ero più piccola, sì, mi
1: guardavo. Adesso non più?
0: No, devo dire che mi è un po' passato.
1: I miei video non guardi, Bravo, complimenti. Mi hai invitato,
0: ma perché tu riguardi i miei video che pubblico?
1: Ma certo, io tutti sono sempre presente nelle tue storie a commentare, rispondere.
0: Che falso, non è vero. Qualche volta mi metti like, ma qualche volta.
1: Ma non è che qualche. Ma tu pubblichi 15 video al giorno, cioè non è facile comunque starti dietro,
0: Scusa, ma tu non sei l'influencer,
1: sì,
0: non sai
1: quanto
0: credo.
1: Sì, vabbè, pure io pubblico, vabbè, ma almeno io lo faccio,
0: Ma a fine che so più io quanto credo di te, scusa.
1: Ma tu perché mi metti like?
0: Sì, certo.
1: Ma quando? Ma falsa. La musica del circo già la sento.
0: No, io invece ti metto un sacco di like. Allora, lasciamo i nostri
1: Eccola. L'ho influenzata, vedete l'influencer?
0: Io non ti invito più. Io non ti invito più. Basta. Lasciamo i nostri ascoltatori con questa domanda. Puoi anche non risponderci subito. Magari ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo.
1: Beh.
0: I tuoi progetti futuri, ok?
1: Ok.
0: Ci pensi bene e poi.
1: Pensami con te.
0: Federico, io non ti invito più. Proprio.

0: Gali, good time qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:48. Quindi Federico, il nostro
1: asino cotto.
0: Oh, io comunque non riesco a rimanere seria con te.
1: Beh, è una cosa positiva.
0: No, perché
1: cioè, un ragazzo
0: però...
1: per colpirti dovrebbe teoricamente farti ridere.
0: Allora, sì, no, questo sì, è vero. Una delle primissime cose che guardo di un ragazzo è se è simpatico, la simpatia. Se è uno un po' pesantone, no, dai.
1: Meno male, dai.
0: No, dai.
1: Qualcosa
0: tu bravo. Brutti.
1: Almeno questo, un complimento quando
0: ma
1: ci conosciamo.
0: Guarda, ma io non ti faccio sempre i complimenti,
1: ma
0: non
1: quando
0: è vero.
1: Mai. Però sei stata l'unica ragazza della mia vita a regalarmi dei fiori, un mazzo di fiori,
0: ecco.
1: Soprattutto al mio compleanno,
0: ecco.
1: Poi
0: bravo, questo lo puoi dire,
1: lo devo ammettere, sì,
0: questo
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: Puoi
1: mi hai
0: dire.
1: Stupito quel giorno, non avevo parole per descrivere quello che hai fatto.
0: Ma dai, veramente?
1: Sì, sì, non mi è mai capitato
0: tanto.
1: Mai.
0: Sono contenta,
1: sì.
0: No, perché io ero indecisissima su cosa farti, quindi per non sbagliare sono un po' sul classico. Poi mi piace questa cosa che la stiamo un po'...
1: Li ho conservati quei fiori, tra l'altro.
0: Sì, stanno durando, sono...
1: No, sono morti, però okay. L'ho conservati all'inizio.
0: Vabbè, apprezzo comunque il gesto.
1: Cioè, io lo apprezzo, non tu.
0: No, beh, apprezzo che ti sia piaciuto in quel
1: senso.
0: Ok. Che hai capito, insomma.
1: Sì,
0: sì, esatto. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire con noi. Avete pochi minuti per farlo. Comunque Federico è ancora qua, se avete domande, se volete chiedergli qualcosa, insomma,
1: prego,
0: lui è
1: prego.
0: Qui e vi risponde proprio in diretta, perché abbiamo il telefono qua, ragazzi, quindi noi siamo velocissimi a leggere tutti i vostri messaggi. Vi ricordiamo che potete anche interagire con noi sui nostri account social, ci state rispondendo in tantissime le storie che stiamo pubblicando.
1: Mamma mia.
0: Ci sta dicendo anche che siamo una bella coppia, artisticamente parlando.
1: Beh, in realtà i miei amici non artisticamente parlando, però i fan sì.
0: Quindi siamo contenti che vi stiamo piacendo, insomma. E vi eravamo lasciati con questa domanda sui tuoi progetti futuri, quindi adesso puoi spoilerarci tutto quello che succederà, che ti succederà in futuro.
1: Allora, sicuramente quello di trasferirmi a brevissimo. Non posso spoilerare il giorno esatto, ma a breve.
0: Ok.
1: Dopodiché, quindi vado via da Colleferro.
0: Ok.
1: Dopo tanti anni. E dopodiché.
0: Però non hai scelto Roma come.
1: Non dico dove andrò.
0: Okay.
1: Non lo voglio
0: non
1: dire.
0: Lo voglio... Okay,
1: okay, in quale città andrò? Magari potrò trasferirmi fuori dall'Italia, chi lo sa.
0: Ah, anche all'estero.
1: Chi lo sa.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Anche perché Roma resta la mia città del cuore. Però purtroppo quando una persona si trasferisce deve vedere tanti fattori, anche quello lavorativo.
0: Giusto.
1: E oltre a ciò voglio comunque concentrarmi sulle mie passioni, che sono sia quelle di video ma anche quelle di intrattenere gli altri. Quindi ecco, mi piacerebbe studiare recitazione, dizione, fare delle attività che possano migliorarmi come persona umana, anche leggere ancora più libri, e per poi un giorno poter magari, chi lo sa, condurre un mio programma, condurre, fare un film, diciamo, scrivere un libro, tutte quante attività che vorrei fare in futuro.
0: Tutte attività artistiche.
1: Sì.
0: Quindi
1: a me
0: sei
1: piace
0: proprio
1: l'arte, sì.
0: Un artista poliedrico.
1: Sì, l'unica cosa che non so fare è disegnare, cioè, ma quella proprio zero, mamma mia, gli stickman disegno.
0: Fai l'albero proprio come si faceva elementari.
1: Sì, no, peggio. A quel livello non c'ero mai arrivato.
0: Ah, ok, sei ancora più in basso.
1: Sì, gli stickman.
0: Posso dire una cosa, anch'io al disegno ero molto scarsa.
1: Mamma mia.
0: Proprio, oh, no, il disegno proprio... Ma secondo me è perché o ce l'hai o non ce l'hai, non puoi imparare.
1: Sono
0: cioè,
1: d'accordo.
0: Magari puoi migliorare, però un po' di dono ce lo devi avere.
1: È come la musica, secondo me.
0: Sì.
1: Cioè, o ce l'hai o non ce l'hai. La dote
0: sì.
1: Di scrivere o
0: è
1: di
0: vero.
1: Cantare.
0: È vero.
1: Poi
0: magari...
1: c'è chi nasce sia con la dote dello scrivere che del cantare.
0: Chi ce l'ha è molto fortunato. Io non so cantare. Io, ma proprio no. Cantare sono stonata da morire.
1: Io dipende dalla canzone.
0: Ah, sì?
1: Sì, per esempio a me piace molto cantare Cocciante.
0: Sì, davvero?
1: Sì.
0: Vedi, Federico, che gusti particolari hai della musica italiana.
1: Non posso mostrarli sui social perché le persone non mi capirebbero.
0: Ok, vabbè, no, beh, ci sta comunque. Ecco, magari io ho dei gusti leggermente un po' più Gen Z.
1: Ho notato.
0: Gen Z, un po' più Gen Z. Però devo dire che io sono dell'idea che la musica va ascoltata tutta.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ti deve,
1: sì.
0: Tu ascolti tutta, poi decidi cosa ti piace e cosa non ti piace. Però a prescindere, certo. I cantanti, proprio quelli che fanno parte delle, come si può dire, sono le colonne portanti, ecco, della musica italiana, vanno conosciuti.
1: Tu, cioè, allora ascoltavi Young Signorino?
0: No.
1: Ecco.
0: Chi è?
1: Ti sei contraddetta.
0: Perché chi è?
1: No, gli anziani. Boh, non lo so, era
0: oddio,
1: tu un rapper.
0: Come no?
1: Strano.
0: Come
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: scusa, sì,
1: hai
0: sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: mi ricordo neanche come
0: faceva
1: la
0: canzone tipo dell'alfabeto.
1: Ah,
0: sì, sì. Quella lì, come no? Scusa, non avevo collegato.
1: E poi, tra l'altro, lui si è trasferito, da quello che so, in un paesino vicino Colleferro, quindi vicino a casa mia.
0: Ah, vedi. Tu invece te ne vai da Colleferro.
1: Mamma mia, grazie a Dio.
0: Vabbè, no, ci sta. Comunque, se hai delle esigenze diverse, poi in questo, insomma, se vuoi intraprendere il mondo artistico.
1: Sì, ma non solo per questo. Comunque, io non disprezzo assolutamente il posto da cui provengo, però ci sono tanti fattori, tante cose che sono successe in questi 21 anni che mi hanno fatto dire io devo scappare da qui. Quindi non è solo una questione artistica, anche delle persone, del luogo, di tante cose diverse. Infatti a me non è mai piaciuto vivere a Colleferro.
0: Okay.
1: Ho sempre cercato di scappare e adesso spero, insomma.
0: Va bene, quindi questo progetto imminente è il tuo trasferimento, non
1: sì,
0: si sa dove.
1: E la convivenza anche.
0: La convivenza
1: sì.
0: Con chi?
1: Con te.
0: Noi non riusciamo a essere seri in questa puntata, mannaggia. Però non ci puoi spoilerare dove andrai, ma perché sei scaramantico?
1: No, in realtà perché lo voglio prima far vedere sui social. Cioè è una cosa che deve uscire attraverso un post.
0: Ok,
1: perché quel post ha un significato particolare e ho scritto anche determinate note. E quindi voglio, diciamo, creare un po' di hype.
0: Va bene. Noi rispettiamo la tua decisione, ci mancherebbe. Però anche qui uno spoilerino ce lo potevi dare, L'inizia, cioè non lo so,
1: il giorno sì.
0: Ok, dai qualcosa.
1: No, però in realtà anche quello, perché allora, teoricamente è agosto, però il proprietario mi ha detto che se voglio posso andare pure prima.
0: Ok,
1: cioè, quindi non lo so, settimana prossima, vabbè. Magari ci vediamo più, io so.
0: Ciao. Non ci vedremo più, ma no, dai. In caso ti vengo a trovare o tu torni a Roma,
1: sì,
0: insomma,
1: no,
0: se
1: io,
0: poi non vai
1: io. Io a Roma, per me, ti ripeto, Roma sta nel cuore. Io me la vado,
0: Roma,
1: però pure
0: sì.
1: Per me Roma è sopra ogni cosa.
0: Sì, anche
1: quindi resterà sempre il posto. Io penso la prima casa la comprerò a Roma.
0: Ah sì?
1: Sì, per forza.
0: Beh, anche io ci sono parecchio legata. Penso che io non mi vedrei a vivere in nessun'altra città.
1: Purtroppo neanche io, però.
0: Però Roma è proprio la città del cuore.
1: Sì,
0: non so, non riuscire neanche a staccarmi da.
1: Città del
0: tutti
1: cinema.
0: I pregi e difetti, tutti
1: sì.
0: I pregi e difetti.
1: Con
0: li accettiamo tutti. Sì, sì, sì.
1: Quel
0: sì,
1: casino
0: sì.
1: Che ha, però, è un casino che a me fa stare bene.
0: È
1: con
0: vero.
1: Il cinema di Fellini, di Mastroianni, con la musica di Califano, di Venditti, l'arte, la cultura, gli imperatori romani. Insomma, io amo Roma in tutte le sue sfaccettature, anche col traffico, purtroppo.
0: Beh, quello ce lo becchiamo
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì.
0: Senti, hai visto che vuoi diventare un presentatore, vuoi lavorare in questo mondo, perché non cominciamo ad annunciare una canzone? Divano, lo vuoi fare tu adesso?
1: Vai,
0: annuncia tu.
1: Dimmi come.
0: È quella.
1: A cappella, ok. Vai. Signore e signori, vi annuncio che a breve partirà la canzone Businessman di Dito nella Piaga.
0: Bravo.
1: Buon ascolto.
2: Businessman.

0: Businessman, hai visto?
1: Dito nella piaga. In testa.
0: Ah, no.
1: Com'era?
0: No, la canzone era diversa.
1: Come
0: questa è Dito nella piaga.
1: Ma
0: Federico, mannaggia,
1: so.
0: Fai tutta confusione. Sì. Comunque, siamo arrivati proprio alla fine della puntata di oggi. Quindi chiudiamo, lasciamo anche i nostri ascoltatori con un'ultima domanda per Federico. Qual è l'ultimo, diciamo, il tuo obiettivo principale che vorresti raggiungere, magari entro la fine di quest'anno o anche con l'anno prossimo? Insomma, un tuo prossimo obiettivo, ecco, anche a lungo termine, non per forza che deve succedere.
1: Allora, fare un'apparizione in TV e mostrare alle persone il mio altro lato.
0: Qual è?
1: Quello un pochino più profondo, attraverso un progetto a cui sto lavorando che non posso spoilerare.
0: Non puoi spoilerare, non puoi spoilerare niente, niente. Niente, vabbè,
1: è tipo
0: dai.
1: Un podcast, tipo.
0: Ah, ok.
1: Ok, non è proprio un podcast, è un tipo un podcast.
0: Va bene. Senti un po' questa sigletta, ti piace?
1: No. Che cos'è?
0: È la vostra sigla per
1: no, scherzavo, bellissima ragazzi, l'amo, mamma mia, una delle sigle più belle che abbia mai visto.
0: Sei
1: abbia mai
0: proprio falso.
1: No, non è vero, assolutamente ragazzi, lo mm-hmm. penso dal profondo del mio cuore.
0: Come no, io però ti ringrazio tantissimo Federico per essere stato qui in trasmissione da me, penso che sia stato molto simpatico anche da ascoltare per i, nostri amici che ci, seguono tutti i giorni. E li ringrazio anche, grazie a tutti amici che ci seguite, ci avete ascoltato, avete interagito con noi, grazie infinite. Io come sempre vi do appuntamento a domani con Mattina Tutta Italiana Estate, perché noi siamo in diretta tutti i giorni, Federico, e noi da lunedì a venerdì siamo qui 7:30 fino alle ore 10. Grazie ancora Federico, seguitelo sui social, noi ci sentiamo domani.
1: Buona giornata,
0: mercoledì.

0: realtà.
1: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

stare nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. L'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima. Tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca. Seguo la corsa, vado con calma. Ogni mattina, stessa domanda. Manca la risposta, non lo so. Se il caos o no, the house of God. E così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole è su noi

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. We'll be right back.

È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui

0: lasciata qui oltre me.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

male ai sordi. E qualcuno ha pensato che fosse morto lì, però no.

Adesso che farò? Non so che dire. È freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro.

volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro.

le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canali di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco Rai, la musica scelta.
4: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e cuore direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro, e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stata a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto, di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che comunque sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super egoriferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello, perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. E per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni, sì, mentre guidi, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali.
1: Bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita Maria di Carolina.
0: Ecco,
1: stupenda.
0: Scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia, è come se avesse raccontato questa Maria in due facce diverse e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto, donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con la giusta modalità.

0: Maria!
1: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa. Avete il sorriso identico,
2: siamo
1: quindi
2: uguali.
1: Parliamo nel presente,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: così c'è in Maria. Poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo. Però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
2: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avessi abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
1: quello poi
2: sensazione.
1: È il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
2: Se pensi alla saudade, che è il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile, che hanno i brasiliani.
1: Che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarie e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
2: Grazie.
1: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale sempre brava. Cioè non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
2: Questa è una grande rivoluzione.
1: Una grande rivoluzione, bene. Quello è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
2: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con baccalà e le parolacce, mi piace
1: la zia.
2: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, baccalà e poi qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto ammorbiditi con qui con me.
1: Sì?
2: Sì.
1: Perché prima era più...
2: Perché prima...
1: Pretendevano di più...
2: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
1: Ah,
2: che
1: okay.
2: Per me, a
1: sempre
2: me divertiva.
1: Allegra, sempre felice.
2: Sì, okay. Ma sempre molto... forte, cazzuta, okay. Che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono, non...
1: Ah, ecco. Beh, perché quando... non conoscevano la Serena precedente,
2: sì,
1: casomai.
2: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva a baccalà. Quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose. Secondo me è il complimento più grande.

0: Sì, l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma, studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici. Cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti.
1: Ha cantato in siciliano.
0: Ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia. Io, è bellissima.
0: Che tu già facevi, però.
1: Che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche. Io adoro quel brano perché è talmente semplice. Dici, ma veramente dopo Nel blu dipinto di blu, Manifesto pugliese. Invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Futura, Attenti al lupo.
0: Certo.
1: Ma anche Fabio Concato. Tantissime canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere.
0: Ma sì,
1: perché
0: è vero.
1: Ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là, quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Che era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica dei bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, che Giuseppe sono una capatosta. Sì, mannaggia a te che sei una capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besami Mucho.
1: E Saif pure in Solo un'ora. È bella questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente l'agrodolce. Mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti è anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: Tamara Purtuondo.
1: Ecco, infatti sto dicendo una, cioè, infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio,
1: cioè, è veramente un brano un'istituzione. Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante, e sempre presente lei.
0: Sì, ovviamente. Lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana del Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio. E questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna, e continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'aveva detto Gino Paoli, almeno per gli uomini con l'età aumentano i bassi,
0: sì,
1: e quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
0: sì,
1: no?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me, me lo chiedo. Ma abbasserò le tonalità.
1: Se abbasseranno le tonalità.

0: è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica?

0: quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi, ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae, ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece grazie a Carlo ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intelligibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo
0: può succedere, sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché è proprio il nostro inno, è diventato noi che siamo sempre pronte con la valigia, insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: C'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, molti ci dicono: vabbè, a te che parte, che hai un posto dove andare e sai che la ritrovi,
1: sì,
0: insomma.
1: Ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa.
0: Sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: È vero.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

E grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anima e Cuore è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimex, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori, che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancali, che inizia il 6 giugno alla Mezzia Terme, e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni a Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano, e il 3 ottobre invece appuntamento a Bari al Palaflorio, un palazzetto appunto fatto da Serena Brancale. E ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotenne, credi a me, che bambola.

perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccion. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel bacio.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

parlare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato, mi son sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: I tormentoni dell'estate in un'estate tutta italiana. I pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Bene, eccoci qui su Radio Attivi. Come va oggi, ragazzi? Siamo in diretta fino alle 18. Tra l'altro oggi abbiamo degli ospiti incredibili, uno è già qui con me, che saluto, ed è, si chiama con me ragazzi, si chiama Guido, è il 3.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Come stai, Guido?
1: Bene, un po' accaldato ma tutto bene.
0: Guarda, mi fa talmente strano chiamarti Guido, perché io sono l'unico Guido a parte mio nonno che ha quasi 90 anni.
1: Sì, sì, infatti anch'io sono sempre stato l'unico Guido, quindi mi fa strano anche a me.
0: Mamma mia, che strano. Però sono contento perché insomma fa parte anche questo della nostra identità culturale, no? Certo. Come i dialetti, altre cose, portare avanti nomi un po' meno oggi comuni, diciamo così.
1: Assolutamente.
0: Senti, allora, intanto ovviamente non stai qui per parlare con me del nome, no? Io sono contentissimo intanto che sei qui con noi, perché stiamo parlando, io grazie a mio figlio ti ho scoperto qualche tempo fa.
1: Grande.
0: Devo dire che mi piace seguirti, ascolto, nella mia playlist ci sono 4-5 brani tuoi che ascolto molto volentieri, compreso l'ultimo che hai fatto a Sanremo.
1: Grazie,
0: che mi piace tantissimo, mi piace molto il testo. E tra l'altro la domanda che ti faccio subito, così sparo
1: diretta:
0: quando uno pensa a un artista che viene dal rap o dalla trap, pensa sempre a cose molto cruente, no? Invece sì, tu parli anche molto di altro.
1: Guarda, io molto banalmente parlo della mia vita, che non è nulla di speciale. Semplicemente io ero un ragazzino che voleva spaccare con la musica e ho descritto la mia quotidianità, quindi quello che mi capita, rapporti con persone a cui voglio bene, rapporti con persone che ho perso, banalmente anche delusioni, no? Perché gli adolescenti comunque vanno incontro a molte,
0: certo,
1: delusioni che poi li formeranno la persona che diventeranno. Quindi nulla, se probabilmente avessi fatto il gangster avrei fatto un tipo di musica diverso,
0: certo,
1: però questa è la mia quotidianità.
0: Beh, però mi piace molto anche come scrivi, perché sei attento a tante sfumature, specialmente dei ragazzi giovani. Parlando così a pelle, mi ha detto: io non ho avuto il coraggio di spostarmi da dove sono cresciuto praticamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: qui
1: sì,
0: da Roma, la Santa Memoria, dicevamo prima.
1: Certo.
0: Che è una cosa un po' strana, no?
1: Guarda, in realtà uno potrebbe dire: io non mi sono voluto spostare perché è vero che io sono attaccato al posto dal quale vengo, dal quale sono cresciuto, ma è anche vero quello che ti ho detto, l'ho detto anche senza pensare, ovvero non ho avuto il coraggio, cioè nel senso ho tutte le mie persone lì, ho le mie abitudini lì, questo è un pro e un contro chiaramente, un contro perché sto sempre nella mia comfort zone, no? Quindi non esco mai, però un pro perché comunque mi fa rimanere coi piedi saldi a terra.
0: Sei molto legato alle tue radici.
1: Sì, io sì, quel posto mi ha tolto tanto in periodi insomma non sospetti, e poi però mi ha ridato tutto indietro. Quindi in un certo senso è il posto che è casa per me.
0: Senti, quando hai cominciato a girare un po', no, questa grande passione che avevi, magari non so, credo che un po' il luogo comune di tutti i rapper, che si parte non so dal parco, dal muretto, dai, sì, con gli amici, le comitive, quando hai capito che stava succedendo qualcosa di diverso e che poteva diventare un lavoro forse?
1: Guarda, io non ho mai pensato potesse diventare un lavoro fino a quando, te lo dico proprio onestamente, tanto sono una persona molto trasparente, fino a quando non ho visto i primi soldi proprio generati da questa cosa della musica. Quando ho visto quei soldi ho detto: cioè qualcosa sta cambiando,
0: certo.
1: Io fino allora non è che non avessi visto una lira, ce l'avevo rimessi io, pur di suonare davanti a 50 persone, c'erano queste,
0: certo,
1: organizzazioni che magari dicevano: porta, che ne so, 10 amici, 10 euro a testa. Molte volte gli amici miei non volevano spendere i soldi, perché comunque a 16 anni 10 euro sono tanti, e quindi li mettevo io, capito? Magari ecco, avevo guadagnato dei soldi e li mettevo io pur di cantare. Quando poi ho visto tornarmi tutto indietro, ho detto: caspita. Non ho detto caspita, ma ho
0: investito su me stesso e sto
1: esatto,
0: prendendo i frutti. Beh,
1: sì,
0: bella questa,
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, diciamo, invece nell'ambiente musicale ci sono delle amicizie che sono nate o salde, che le possiamo chiamare ovviamente amicizie oppure no?
1: Allora, molto, molto raramente io divento amico di qualcuno nell'ambiente musicale, perché è un ambiente che comunque non te lo venga a insegnare io, è molto anche a convenienza, no?
0: Certo.
1: Però questo non vuol dire che non possano nascere delle conoscenze sincere. Per esempio io ho un paio di amici che devo dire sono sicuro che c'è un rapporto, c'è una stima, c'è un rapporto sincero.
0: Autentico.
1: Sì. Sono pochi, chiaramente, però sono contento anche perché ho avuto modo di condividere anche altro oltre alla musica.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Senti, Noi sappiamo che ci sono gli appuntamenti molto importanti per te, due, sì. Tre soprattutto, ma due ci sono. Allora, Roma il 2 settembre.
1: Roma il 6 settembre all'Auditorium Parco della Musica, Roma Summer Fest, e Milano Circolo Magnoli al 2 settembre.
0: E poi abbiamo un'anticipazione il 17 sì. di agosto a Sabaudia, esatto. Con il We Music Award, sarei con noi con Radio Tutta Italiana.
1: Top.
0: Dove ci divertiremo un po'. Quindi invitiamo tutti quanti a venire anche lì, per se potete vedere Guido in azione.
1: Sì, all'opera. Baudio.
0: Ma certo, c'è
1: pure casa là vicino, quindi
0: e allora la grande. Senti, c'è un qualcosa che, a parte ha fatto già Sanremo, quindi per un artista già è un bel arrivo, ma c'è un qualcosa che ti manca, una collaborazione, un qualcosa che vorresti, non so, nel prossimo futuro?
1: Tante cose che non ho fatto ancora, magari da fuori uno pensa che mi vede mezzo arrivato, no? In realtà io ancora devo partire nella mia testa, cioè ho tante cose che vorrei fare, tanto, cioè mi devo ancora, nella mia testa mi devo ancora imporre come artista, come suono, come testi, quindi ho ancora tante cose da fare, diciamo qualcosa ho combinato, però comunque voglio arrivare più in alto.
0: Che poi tra l'altro anche a livello musicale sei un artista che sperimenta, no? Che
1: io
0: fonde,
1: faccio, io
0: canti
1: faccio,
0: anche, quindi...
1: Io faccio tutto. Quello che mi piace lo faccio tutto, perché non mi pongo limiti. Sono partito dal rap proprio underground, tra virgolette, sono arrivato a un album che è il mio ultimo, che è la cosa più pop che puoi sentire. Magari il prossimo tornerò alle origini, capito? Io faccio quello che mi piace, come piace farlo a me, con le persone che lavorativamente parlando stimo, e anche fuori dal lavoro chiaramente. Però è tutta una questione di influenze, cioè con quest'ultimo album ho tipo sentito l'esigenza poi di dire ok, mi sono spinto fino a lì, però comunque sono anche tutt'altro.
0: Senti, come il canto? Perché tu,
1: a me mi è sempre piaciuto cantare. Guarda, io dai primi mixtape che ho fatto c'era questa vena canterina, chiamiamola
0: sì,
1: così.
0: Ogni tanto ti allungavi sulle parole.
1: Fino a che poi persone anche vicino a me hanno detto ma perché non canti proprio? Tipo sto ritornello lo facevo mezzo rappato, mezzo cantato. Canta, perché comunque ce l'hai.
0: Ce l'hai, sì.
1: Poi ho fatto lezioni di canto, chiaramente, mi sono un po' cimentato nel canto, appunto,
0: il diaframma, queste
1: sì,
0: cose qui,
1: sì, tutte cose che sono più facili a farsi poi che a dirsi.
0: È vero.
1: E poi nulla, non ho mai nascosto la mia passione per il canto. A me piace unire rap, pop, il cantato, il rappato. Comunque anche magari insegnanti di canto, persone che stanno nell'ambiente mi fanno, cioè tipo se stupisco mi fanno guarda che sai cantare. E quindi chiaramente mi sono anche spinto oltre. Per me un artista si deve spingere anche oltre la sua comfort zone.
0: Hai fatto benissimo e sono contento, perché i brani che ho sentito, anche gli ultimi che sono usciti, sono molto belli. Poi vabbè, c'è Fragili, che io adoro. E tra l'altro eravamo a Sanremo quell'anno, perché noi facciamo le interviste a tanti artisti come te che erano in gara, e la prima volta che ho fatto l'ascolto ho detto cacchio che bello questo brano, perché non me l'aspettavo da un ragazzo che venisse dal rap con un brano così, insomma. E quindi anzi ti dirò di più, adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Fragili.
1: Let's
0: che
1: go.
0: Ne pensi?
1: Andiamo,
0: allora vediamo un po', Fragili, eccolo qua. No, lo stiamo attendo, sto attendo. No, ho detto una bugia. Allora, mentre lo carichiamo, mandiamo.
2: Play.
0: Questa qui è
2: Roma.
0: Roma, sì, eccolo qui. Che tra l'altro è questa anche bellissima. Questa è un omaggio che tu fai alla città dove sei nato.
1: Sì, anche diciamo il cielo comunque di Roma, che è sempre particolare,
0: è vero.
1: No? Mezzo viola, mezzo arancione.
0: È vero, questa è anche molto bella. Quindi ve la consiglio, ascoltatela attentamente. A tra poco con il 3.

0: Eccoci qui, siamo ancora in diretta con Guido, il 3. Intanto vi ricordo che se volete porgere delle domande, altre cose, curiosità, diteci cosa state facendo, dove siete, e se potete scriverci al 334-60-45-640, anche note vocali, logicamente ragazzi, siamo in diretta, non dite oscenità, per favore. Ah, ecco, è arrivato un messaggio, vediamo un po'. Ciao ragazzi, sono Silvia. Ti adoro alla follia, ovviamente si riferisce a te.
1: Vabbè, tutti, dai.
0: Mi fai scritto così, dai. Grande, il 3. Ti prego, accennaci qualcosa.
1: Accennaci qualcosa di che? Tipo... Ah, tipo jukebox, quello intendevo.
0: Quello
1: credo.
0: Che vuoi.
1: No, Silvia, ti posso mandare un grande bacione, ti posso dire che se vedremo al concerto mio. Se sei di Roma, ci vediamo il 6 settembre al Roma Summer Fest Auditorium. E per il resto, nulla, dai.
0: Grande Silvia, grazie ancora, e scrivici se hai delle curiosità, qualsiasi cosa, capito? Siamo qui, ciao. Allora, intanto riprendiamo una nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: A parte abbiamo gli appuntamenti, li abbiamo detti, li seguiamo. Che cosa bolle in pentola lì allo discografico? C'è qualcosa che sta uscendo, già uscito o uscirà tra poco?
1: Allora, io sto in fase di creazione, quindi sto scrivendo tanto, ma poi i miei fan lo sanno perché su Instagram comunque metto qualche storia tipo regà, cioè c'è
0: preparatevi.
1: Chiaramente per costruire un qualcosa di a livello qualitativo alto, cioè, serve del tempo, serve vivere per scrivere qualcosa che insomma sia importante, e quindi sto in quel processo in cui vivo e scrivo.
0: Bene, bene. Senti, c'è qualcosa invece che di cui vorresti parlare, magari nei tuoi brani intendo. C'è stato mai qualcuno che ti ha detto no, questo non lo facciamo perché altrimenti ci esponiamo a qualcosa, altre cose?
1: Guarda, io...
0: Che so che sei abbastanza libero su queste cose.
1: Sono sempre stato, fortunatamente, un artista molto libero. Ho parlato sempre di quello che volevo. E in questo nuovo progetto che sto elaborando, comunque voglio trattare dei temi un po' più al di fuori della mia persona, quindi cioè ormai la mia vita la gente la conosce, nel senso, io sono Santa Maria dei Mole, sono quel ragazzo, sempre lo stesso ragazzo che vuole fare musica e che non è cambiato di una virgola per certi aspetti, per altri invece è cambiato perché insomma successo e quant'altro ti cambiano, ma non per forza in negativo. Sono maturato tanto e quindi voglio visitare dei posti al di fuori della mia persona e raccontare storie che ho sentito in giro, che mi sono rimaste addosso, diciamo.
0: Che poi immagino tu sei giovanissimo adesso.
1: Io ce n'ho 28, pure se non sembra.
0: No, non sembra.
1: Grazie.
0: Però hai iniziato tanto, perché tanto che tu fai musica.
1: Io sì, ormai sono più di 10 anni.
0: Quindi anche non so, nella crescita c'è una maturità che poi magari anche nella musica, nelle cose che vivi, nelle percezioni che hai, poi le racconti.
1: Sì, sì, la mia percezione è cambiata. Magari io racconto molto quello che mi succede nella vita, quindi nello scorso disco comunque mi era successo un qualcosa che ha fatto sì che io raccontassi determinati aspetti, mentre adesso quel cerchio è chiuso e quindi voglio, diciamo, dare qualcosa di nuovo, una chiave di lettura differente.
0: E poi c'è stato, non so, Cracovia, le varie parti che tu hai,
1: sì.
0: C'è stata un'evoluzione anche in quello,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Alla quarta siamo arrivati, giusto?
1: Siamo arrivati alla quarta, allora, esatto.
0: Ma si ferma o continua?
1: Questo non si sa, nel senso, se lo sapessi te lo direi.
0: Tipo The Walking
1: Cracovia,
0: Dead.
1: Sì, Cracovia è quella saga che non si sa se continua. Se dovesse uscire la parte 5, sarei il più felice del mondo, capito?
0: Però anche questa è una novità, no? Per il genere musicale proprio, a livello discografico di uscite.
1: Sì.
0: Cioè fare queste cose tipo serie televisive.
1: Sì, sì, sì. C'è qualche artista che comunque ha la propria saga, fai conto Mad Jamie Tights con Veleno,
0: esatto,
1: Ernia con,
0: sì,
1: Lewandowski. Ognuno è bello secondo me avere una sorta di serie Netflix all'interno della propria discografia. La mia è nata totalmente a caso, cioè la mia Cracovia è nata a Cracovia perché a me piaceva il suono della parola. Io non ero mai stato a Cracovia prima dell'anno scorso, quindi non è che dici ci sei stato, no. Mi piaceva solo come suonasse la parola, mi sapeva di guerra, mi sapeva di tipo battaglia, e quindi ho deciso di fare questi brani
0: così,
1: da battaglia, appunto.
0: È bella, bellissima questa cosa, perché poi è il discorso di fare questa sorta di percorso puntato, diciamo così, a livello discografico, porta anche chi ti conosce all'inizio, ti segue dall'inizio, che pure loro prima o meno crescono, no?
1: Sì, sì, certo. Quindi... io incontro ragazzi che magari mi dicono io sono cresciuto con Cracovia parte 3, magari ci avevano 12 anni, adesso ce n'hanno 20, capito?
0: Sono
1: quindi... sì, nel senso sono passati 10 anni,
0: sì.
1: Quindi è quello il bello, la cosa più bella penso sia crescere i propri ascoltatori, i propri fan, no? Cioè che non sei solo una meteora che ti ascolto perché va di moda il pezzo adesso su TikTok.
0: Ma che poi immagino ci sono anche alcuni fan che ti seguono da sempre, ormai
1: sì,
0: li riconosci,
1: quella è la mia più grande fortuna, e e l'hai detto una cosa giusta. Io quando vado ai concerti, quando faccio i concerti, le prime due file conosco, se non tutti i volti, quasi tutti. Cioè proprio li chiamo per nome, capito?
0: Che bello questa cosa.
1: Quindi è quella cosa che rompe quel muro tra artista sul piedistallo e ascoltatore. Io non mi sono mai posto su un piedistallo, quindi questo penso che la gente che mi segue lo sappia.
0: Questo si, devo dire, si avverte, perché sei molto coi piedi per terra.
1: Sì, da sempre. È una cosa che ti fa anche delle persone che mi stanno accanto, la mia famiglia, il mio manager, le persone che lavorano con me, che comunque ci trattiamo da persone normali quali siamo.
0: Bello, bello. E allora, adesso che sono riuscito a caricare, ragazzi, finalmente adesso ho fatto pace con il computer, adesso vi faccio sentire invece il brano di Guido, che è Fragili.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Ed era il Tre Confragili, bellissimo brano. Sanremo 2024, giusto?
1: Sì, 2024.
0: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro parlavamo adesso, microfoni spenti, dell'esperienza sanremese.
1: Sì, clamorosa, veramente una bella esperienza che rifarei con grande piacere.
0: Quel palco fa veramente tremare
1: sì.
0: Le gambe?
1: Sì, sì, sì. È stata una grande emozione, e quell'emozione sana però, capito? Non è stata un'ansia tipo, Dio, mo svengo, no. È stata una grande emozione che però sì, ti fa dubitare di te stesso in certi momenti.
0: Ma allora c'è una curiosità, ma si avverte tra voi artisti in quel momento la gara, il peso della gara?
1: Zero.
0: Niente.
1: Per quanto mi riguarda, forse perché sapevo che era improbabile la mia vittoria, non so, però non ho proprio avvertito la gara. Io l'ho avvertita come, regà, cioè siamo 30 fortunati che stiamo qua, capito?
0: Certo.
1: 30 persone, cioè fortunati nel senso che il nostro percorso artistico ci ha portato qui, quindi godemosela. Questa è stata la mia visione del Sanremo che ho fatto.
0: Senti, di queste novità che vengono annunciate dal Sanremo di De Martino, di mettere sì. La serata dell'Eurovision a parte dal vincitore, pensi sia una cosa?
1: Guarda, io mi astengo dal pensare qualsiasi tipo di cosa, positiva o negativa che sia, perché tanto fin quando non lo vedi non lo sai.
0: Certo.
1: Cioè uno può parlare, può dire mille cose, poi si vede in serata, perché tu puoi pure organizzare la cosa più brutta del mondo, però se è organizzata in maniera bella, cioè nel senso che ti tiene incollato alla TV, automaticamente ha vinto, ha funzionato, mentre puoi pure organizzare la cosa che a parole è la più bella del mondo, poi è organizzata male e non funziona.
0: Certo. Bene, bene, bene. Senti, altre cose, noi abbiamo qui anche dei ragazzi che vengono giovani, che iniziano questo percorso, no?
1: Sì.
0: E ovviamente tutti vedono il contratto discografico come il santo graal della cosa.
1: Sì.
0: Quando
1: no,
0: invece forse
1: è una menzogna,
0: vero?
1: Posso dirti che è una grande bugia questa. Certo, il contratto discografico per l'ego personale è importante, perché dici, oh, m'hanno offerto un contratto, però la verità è che ce la si può fare tranquillamente da solo.
0: Non può essere anche una trappola a volte, no?
1: Non serve il contratto discografico, a maggior ragione se la tua situazione è quella che vieni da una hit di TikTok. Il contratto discografico 99 su 100 farà sì che tu non concluderai altro nella tua carriera, quindi poi non è sempre così, però chiaramente farcela da solo è un'opzione che ad oggi nel 2026 con i mezzi che abbiamo oggi se può fare.
0: Soprattutto con questo avvento dello streaming, del web, su ogni cosa, perché oggi non c'è una persona che non usa il cellulare.
1: No, ma TikTok è sotto la mano di tutti, quindi proprio arrivi a chiunque. Cioè io da qua posso arrivare in Giappone, capito? Posso diventare famoso in Giappone se mi dice culo,
0: sì,
1: diciamolo.
0: Sì. È vero, così. Che poi serve comunque sia.
1: Sì, quello serve sempre.
0: Contratto,
1: quello serve sempre, in qualsiasi circostanza serve.
0: È arrivato un messaggio, eccolo qui. Allora, ciao Guido, a tutte e due, va bene, il 3 precisamente.
1: Okay.
0: Quindi Guido io no, ovviamente senza nulla togliere all'altro Guido, ecco, allora ha scritto, sono di Sabaudia, non vedo l'ora di vederti, per me dovevi vincere tu a Sanremo, qual è la cosa più divertente che porti dentro di te di Sanremo?
1: Elisa. Ciao Elisa, tanto ti saluto e ci vediamo a Sabaudia. Di Sanremo ci stanno tanti momenti divertenti, sicuramente quando stavamo tutti a cena c'è stato l'allarme bomba, ha fatto ridere, non so se la sapete.
0: Ah, è vero, sì, l'ultimo Sanremo di Carlo Conti, mi sa.
1: No, quel 2024. Quello dove c'ero io, che stavamo tutti a cena, a un certo punto è saltato fuori questo allarme bomba, no? E ci hanno fatto evacuare il posto, non so, è stato comunque divertente.
0: Nella tragedia.
1: Perché la bomba non c'era, è stato divertente. Quindi, e poi ci stanno tanti aneddoti che adesso così su due piedi non mi vengono in mente, però a prescindere da tutto è un'esperienza molto molto bella.
0: Bene, guarda, allora io sono felicissimo che tu sia stato qui con noi, Guido, perché sei un ragazzo
1: anch'io.
0: Spontaneo, oltre che un bravissimo artista che tra l'altro stimo tanto e mi piace molto la tua scrittura, quindi lo ripeto ancora, anche se sono non sto voglio adularti, ma veramente sei uno dei ragazzi di questi ultimi 10 anni che seguo più volentieri. A livello di scrittura parlo, poi sei bravissimo anche con il freestyle, ho avuto il piacere di ascoltarti, quindi i complimenti sono doppi. Quindi ti ringrazio di essere stato qui con noi, noi ci vediamo il 17 agosto a Sabaudia,
1: certo.
0: Il 2 settembre a Milano
1: e il 6 a Roma.
0: E il 6 a Roma. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite Guido e viva il 3. A tra poco.
1: Ciao belli.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Non c'è un amore senza

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ed è Clara, questo pezzo molto bello, tra l'altro, con ritmi un po' più latini anche. E intanto ci ha raggiunto un nuovo ospite, ragazzi, un grande compositore, autore, Alberto Laurenti.
1: Allo, come va? Buongiorno a tutti.
0: Ciao Alberto.
1: Bello, come va?
0: Ma la grande, dai, va benissimo, fa caldo, ma è il suo tempo, no?
2: Certamente, ci lamentiamo sempre.
0: Poi cioè, il suo tempo, il tempo piccolo, no? Qualcosa,
1: bello.
0: C'è un gancio, perché per chi non lo sapesse, Alberto è un grande autore, un grande compositore, ha scritto tanti successi, ha collaborato con tantissimi artisti grandi, da appunto Federico Zampaglione, Califano,
2: Mario Biondi, Gabriella Ferri,
0: Franco
2: 126,
0: Nato insomma. Zero, insomma. Più ne ha più ne metta.
2: Sono contento.
0: Sei dato da fare, Alberto.
2: Però il più bello dei mari è quello che non navigammo. Quindi aspettiamo.
0: Certo, il prossimo. Il futuro,
2: Certamente, per fortuna.
0: Certo.
2: Cosa dice il futuro?
0: Tra l'altro, hai tanti progetti. Poi c'è. Noi abbiamo avuto ad Ostia tante volte la tua formazione, le Rumba de Mar.
2: Bellissimo, una cosa meravigliosa quella manifestazione.
0: La Sagrada Adellina.
2: Al Pescatore, sì. Beh, Rumba de Mar è la mia finestra sulla musica dal vivo, costruita su misura, come una giacca del sarto, perché ho potuto avere vicino a me musicisti world, etnici, bannare la parola pop, perché noi facciamo di tutto tranne che la musica pop in modo tradizionale, perché mi andava di... Non amo molto le cover band, quelle che prendono un arrangiamento originale e riproducono. E quindi ho fatto questa band a 25 anni, che mi dà tante soddisfazioni, giriamo, posso dire, anche in un mondo, e facciamo le cose assolutamente a modo nostro.
0: Tra l'altro tu spazi tantissimo, dal napoletano al romano.
2: Sì, Rumba de Mar, da questo nome, mi ha suggerito il grande Juan Carlos Arbero Zamola, il violinista di Ballando con le Stelle,
0: sì,
2: che è cubano, perché la rumba è un genere musicale che in realtà in tutto il mondo è suonata, no?
0: Sì.
2: C'è la rumba magrebina, la rumba napoletana, la rumba flamenca, la rumba cubana. Allora, Rumba de Mar, cioè tutte le rumbe bagnate dal mare, era un modo per far capire che era un progetto che voleva abbracciare i suoni di tutto il mondo.
0: Bellissima questa cosa,
2: è vero.
0: Non te l'ho mai chiesta, questa è un bel aneddoto.
2: Infatti,
0: senti, abbiamo detto che hai fatto tantissime collaborazioni. Vabbè, Gabriella Ferri per me è veramente una. Da piccolo con mia madre sentiamo sobrani Gabriella Ferri, Califano, per cui...
2: Beh, guarda, della Ferri posso dire che sono proprio onorato di aver arrangiato e prodotto i suoi ultimi due album, e prima della sua dipartita, insomma, anticipata. E l'ultimo album che abbiamo fatto insieme è speciale, perché anche nei ricordi sul web di Gabriella Ferri

0: viene considerato il suo testamento spirituale, perché lei in questo ultimo album che ha fatto con me ha scritto 6 canzoni insieme a me, quindi è stata cantautrice. Mm. Quindi proprio è l'ultima Gabriella Ferri, proprio dal punto di vista anche poetico, no? Spirituale.
1: Sì, sì.
0: E quindi questo album che si intitola Canti diversi, che si trova ovunque, è il suo ultimo album ed è molto word, e l'ho fatto con Rumba de Mar.
1: Bellissimo.
0: Ma lei era eccezionale, lei diceva cose incredibili. Beh, io Roma la vedo al centro del mondo, del Mediterraneo, non al centro della corda anulare, non mi fa sentire la corda anulare. Cioè lei voleva che appunto Roma, che la sua canzone uscisse fuori da questi confini, certo, che hanno fatto anche, tra virgolette, del male la canzone romana, no?
1: Certo.
0: Mentre la napoletana è subito stata molto world, da sempre, no? Come contaminazione.
1: Sì, sì, sì.
0: E lei rappresenta proprio la porta aperta di Roma nel mondo. Il primo album fu Remedios del 77, dove lei fece una facciata romana e una spagnola.
1: Sì.
0: Sicuramente tutti noi siamo figli di Gabriella Ferri, noi che facciamo Contaminazioni, no? Mandarino, ma però l'ammettono tutti, tutti vedono in lei questo faro che è stato capace di mischiare le carte e di dare a Roma qualcosa di nuovo.
1: Era brava anche a portare in scena visivamente anche le canzoni che lei trattava.
0: Sì.
1: Era forse già un'attrice quasi, no? Molto teatrale.
0: Ma ti dico, ti
1: la
0: faccio
1: mimica, nel gestualità.
0: Un esempio, lo dico perché magari può interessare anche a chi ci ascolta, no? Ti faccio un esempio. In Cile ogni anno c'era un festival internazionale delle grandi donne del mondo, no? Per l'Italia, pur avendo Mina, Ornella Brunetti, chiamavano Gabriella Ferri, perché in lei riconoscevano una voce italiana che avesse a che fare con un genere più internazionale, come Cesaria Evora, come Edith Piaf, come,
1: sì, sì,
0: Amalia Rodriguez. Quindi Gabriella Ferri era questo, è questo tutt'oggi,
1: una grandissima,
0: una delle voci più importanti della canzone italiana. Sì.
1: Poi però hai lavorato molto col maestro.
0: Il maestro
1: che tra l'altro porti in giro ancora uno spettacolo,
0: certo,
1: insieme a Maurizio Mattioli, giusto?
0: Insieme a Mattioli, insieme ai suoi musicisti. Con Franco sono stato 21 anni di collaborazione intensa, abbiamo fatto 6 album insieme, 50 canzoni. E poi c'è anche La Fortunata, un tempo piccolo, però sono 50 canzoni, sono tante. Califano, che te devo dire di Califano?
1: Califano
0: è il sommo poeta della romanità, quello che, come Gabriella Ferri, non amava molto i luoghi comuni di una rometta da raccolta anulare, e quindi scriveva su Roma e di Roma in un modo diverso da chi l'aveva preceduto. E non per niente Califano ha preso anche una laurea in filosofia ad honorem a New York.
1: È vero, è verissimo.
0: Pensa alla stessa sessione di Cossiga, pensa che stanno a vedere Cossiga e Califano in fila insieme, no? È una bella cosa. E lui ebbe il grande rammarico che non fu ricordato molto per questo quando tornò in Italia. Allora se lo diceva da solo nei concerti, visto che nessuno lo dice, lo dico io. Però insomma, Califano ha questa bellissima laurea in filosofia perché gli è stata data per i grandi contenuti che lui metteva nelle canzoni, no?
1: Beh, è stato un grande poeta contemporaneo.
0: Certo.
1: Tra l'altro, visto che abbiamo parlato di Califano e abbiamo parlato anche del brano Un Tempo Piccolo,
0: sì,
1: ci andiamo a ascoltare Un Tempo Piccolo, la versione di Mina.
0: Molto chill, molto bella.
1: A dopo.
0: A dopo.

0: Ed era Mina con un tempo piccolo di versione di Califano. Siamo ancora qui con Alberto Laurenti. Intanto abbiamo delle piacevoli visite qui in studio da noi. Buonasera a tutti. Dicevamo con Alberto che ha scritto insieme al maestro questo bellissimo brano, Un tempo piccolo. E si diceva che poi non era il brano sul quale si puntava, vero Alberto?
1: No, in quell'album c'era l'ingombrantissima Non è scudo ritorno, fatta da Zampaglione, con questo titolo geniale del maestro, che poi è stato anche usato nell'epitafio sulla sua tomba. Però poi dopo invece Un tempo piccolo ha sgomitato, è diventato uno dei brani più importanti del maestro, anche perché Franco sognava di morire amato dai giovani. E Un tempo piccolo è stato l'anello di congiunzione tra le canzoni a Marcord su anni 70 e oggi.
0: Direi anzi, Franco è venuto a mancare e amato da tutti.
1: Mamma mia.
0: Perché veramente c'è stato un movimento popolare quando è venuto a mancare, perché veramente piaceva a tutte le generazioni.
1: Esattamente, a tre generazioni minimo. E quindi insomma, e poi la prova che è vivo il fatto che un film su Rai 1 e documentario su Rai 2, sì. Insomma, tante cose stanno succedendo in memoria di Califano insieme alla Fondazione Califano, quindi per fortuna si va avanti così.
0: Beh, senti, ma un aneddoto, perché poi Califano era anche uno che gli piaceva la battuta, gli piaceva la vita, no?
1: Guarda, c'è una cosa divertente che la voglio raccontare anche per annunciare la prossima canzone, se ci fa piacere. Nel 93 era appena nata la Lega Lombarda, e che a quei tempi non era vista tanto bene, no? Perché era un fenomeno sicuramente regionale, no? Fastidioso. Califano disse: voglio scrivere una canzone che metaforicamente dia uno schiaffo a questo movimento, e scrivemo insieme Napoli. Ma Napoli non è una canzone che parla di Napoli. L'incipit era: guardo Venezia e vedo Napoli. Voleva dire che due città, una ricca, sfarzosa,
0: certo,
1: con le gondole, l'altra povera con le barche di legno, attraverso il mare, erano la stessa cosa. Questa bellissima immagine metaforica di questa canzone che portiamo a Sanremo. Franco disse: Alberti, è così bella che arriva a Murtimi. Allora noi facemmo Sanremo questa canzone, che poi ha avuto un successo suo, però arriva ultima, e lui mi disse: si ricordò che ti avevo detto? E lui si ricordava benissimo che mi aveva detto che sarebbe arrivata ultima. Però in realtà è una canzone che, se oggi, dopo questo racconto, la ascoltiamo pensando a quello che ho detto sul vero significato, assume tutta un'altra faccia.
0: È bellissimo. E allora, senza che ci perdiamo questa spiegazione, ce l'andiamo subito ad ascoltare. Intanto vi ricordo che potete scriverci al 334 60 45 640 qui su Rai Radio Tutta Italiana, ascolteremo tutte le vostre curiosità. Intanto Napoli di Franco Califano.

0: Ed era Napoli, Franco Califano.
1: Tra l'altro dal vivo, mi sono emozionato, questa è la versione di Sanremo dal vivo, e lo dico,
0: eh sì, diciamolo,
1: dirigevo l'orchestra io, e quindi una doppia emozione, mi hai fatto un regalo oggi.
0: Ma io, involontario, perché io non lo sapevo, infatti mi sono emozionato, mi ha detto che eri tu. Ragazzi, questo brano, che era la versione live del maestro a Sanremo, era registrata live con l'orchestrazione di Alberto Lauretti.
1: Esattamente. Era giovane 33enne, insomma, è del 94 questo Sanremo, fatevi i conti voi, insomma. Mazzà, però insomma, che bello sentirlo dal vivo, bello, grazie di aver messo questa versione.
0: Senti, ma arrivare a Sanremo oltretutto da direttore d'orchestra, oltre che d'autore,
1: sì,
0: che emozione è stato?
1: Allora, c'era una grandissima responsabilità, quella che ti attacca al muro e non ti permette neanche di essere emozionato, perché che fai dopo? Dice, ero emozionato, quindi certo. Purtroppo, anzi, io per fortuna avevo alle mie spalle il maestro Gianfranco Lombardi, che era il direttore artistico di Sanremo proprio, che mi voleva bene, amico di Califano, e mi ha aiutato in fase di preparazione ad andare lì pronto a dirigere l'orchestra. Ok?
0: Beh.
1: Nonostante i miei studi, poi serve.
0: Che non era l'ultimo arrivato, stiamo parlando di una leggenda.
1: Quindi questa cosa qui mi ha tantissimo aiutato, perché lui addirittura nelle prove è montato sul podio con me, mi ha fatto dirigere, ma con la presenza, con il suo supporto. Quindi quando poi è stato il momento di andare in onda, in diretta, ho affrontato la cosa con serenità e l'ho fatta bene. Poi devo dirti che Sanremo è tanta roba, non è strano. Io ho fatto Sanremo poi anche come produttore artistico di un altro lavoro, tu adesso non ci crederai. Quando arrivò secondo a Sanremo il principe Filiberto con Pupo
0: e Canonici,
1: io avevo prodotto l'album di quell'operazione insieme a Ricky Palazzolo, che era un altro sognatore romano, che mi disse: mettiamo insieme tre ingredienti dell'italianità, ovvero sia Pupo, che lo è per eccellenza, un tenore, che lo è, e principe Filiberto, vedrai che faremo. Infatti secondi a Sanremo, contro ogni pronostico, è stato molto divertente anche quello. La terza volta sono andato con i parlamentari, è un'altra cosa, sempre 96-95, una serie di parlamentari che si unirono per un'operazione benefica. Io scrissi la canzone per quell'operazione andai a Sanremo con loro. Insomma, Sanremo quando arriva è sempre un piacere, quando poi lo guardi come spettatore, anche perché se lo conosci, ne conosci le vibrazioni, lo vivi in un certo modo.
0: Ma viverlo da dietro le quinte, vedere questi cantanti che tutti quanti sono lì, ma avvertono o no questa gara, voi avvertivate la
1: sì,
0: gara?
1: Sì, la voglia, tantissimo. Io ci tengo anche a dire una cosa, spesso si parla di ma Sanremo è tutto organizzato. No, Sanremo ti attacca al muro, perché questi artisti tutti non sanno niente, sono queste votazioni che arrivano all'ultimo momento, quelle popolari, quelle non popolari, quelle dei giornalisti, quindi c'è una grandissima tensione dietro le quinte, perché a Sanremo in 3 giorni ti giochi un sacco di cose, no? L'anno successivo spesso è frutto di quello che succede in quei 3 giorni, alla canzone che hai scelto, quindi insomma sarebbe veramente emozionante. Quest'anno non parteciperò forse, ma sono sicuro che lo guarderò tutto con grande emozione.
0: Tra l'altro, insomma, tutti siamo molto curiosi di vedere questa nuova avventura, il cambio di sia la direzione artistica, che a me, insomma, ci giungono notizie di tante curiosità, tante novità, no?
1: Sì, sì.
0: Lo spostamento anticipato della serata cover al mercoledì, credo, no, al giovedì, e il venerdì verrà inserita, così almeno dice, sì, sì. Ci ha detto Stefano, verrà inserita una serata dedicata all'Eurovision.
1: Esatto.
0: Quindi non più
1: importante.
0: Il vincitore di Sanremo va direttamente di diritto all'Eurovision, ma può darsi che ci sia un altro vincitore, quindi, che rappresenterà l'Italia.
1: È una bellissima idea, siamo veramente curiosi. Poi insomma, Stefano è giovane, è contornato di persone capaci, quindi sarà un bellissimo festival.
0: E poi devo dire, negli ultimi anni anche l'identità partenopea è cresciuta molto tra il vincitore Salda Vinci
1: sì, ma io da gommè già, oppure
0: no?
1: Senza giacca e cravatta.
0: Sì, potrei
1: dire un'altra, quell'album lì di Notangelo, io ho arrangiato una canzone meravigliosa che si chiama Napoli Stanotte. Penso, l'ho arrangiata con le chitarre portoghesi. Vedi che la mia è una malattia. E quindi anche con Nino D'Angelo, che è stato uno dei primi a fare la World Music napoletana. vedi, Napoli è tanta roba, con me di Murlo Cragnaniello, senza giacca e cravatta di Notangelo, San Da Vinci, è un filone pazzesco. Ma Napoli deve far parte della canzone italiana.
0: Ma nella discografia napoletana ci sono influenze di ogni genere, da livello sia musicale ma anche dialettale, di tante culture diverse che si mescolano. Veramente
1: Napoli ci rappresenta nel mondo, quindi il fatto che ci sia sempre un po' di Napoli a Sanremo è fondamentale.
0: Bene, senti Alberto, un po' di novità. Dove possiamo ascoltarti? Adesso so che ci sono tantissimi appuntamenti l'estate.
1: Sì, per... guarda, io pochi giorni fa ho fatto un concerto al Castello di Santa Severa, dedicato a Califano, un sold out meraviglioso. Sarò in piazza, posso dirlo?
0: Come no?
1: Sarò in piazza il 25 luglio a Sabaudia.
0: Bene.
1: Sarà Sabaudia in the World, perché io con i Rumba de Mar avrò degli ospiti internazionali e farò cose di Bregovic, cose brasiliane, cose arabe, quindi farò incontrare Sabaudia con i suoni del mondo. È un po' una mia abitudine, una mia caratteristica, e quindi l'appuntamento questo del 25 luglio
0: sabato. Non manca niente, tu spazi dappertutto, ma esatto. Rischi tutto, sei fortissimo.
1: Oltre al fatto che con i Rumba de Mar faccio anche i club, perché io di quelli non ne parliamo, no? Ne faccio 2-3 settimane, perché sono la vita, no? Il contatto.
0: No, ma io so bene perché ti conosco da tanti anni . E so quanti progetti porti avanti, e tutti in altissimo livello. Poi sei sempre circondato da musicisti bravissimi, quindi quello che proponete è sempre fatto ad altissimo livello.
1: Mi va di ricordare anche un'altra cosa, che pochi giorni fa è uscito l'album in italiano di Mario Biondi, dove ho scritto un brano insieme a lui, veramente bello, lo devo dire, perché si intitola Dimentichiamoci. Questa canzone ha tutto il suono della musica internazionale, però in realtà è una canzone in italiano, Dimentichiamoci. Quindi saluto e ringrazio Mario Biondi di aver creduto in me e fatto questa canzone bellissima insieme a me.
0: Beh, allora un saluto a Mario Biondi, perché speriamo di averlo presto anche qui ai nostri microfoni.
1: Me lo saluti,
0: E poi intanto io ti devo ringraziare per essere stato qui con noi e averci raccontato tutte queste cose, andando di su Sanremo, sicuramente ce ne sono tantissime altre. Ti invito a tornare a trovarci, perché veramente abbiamo bisogno di scoprire ancora di più sia il maestro Califano, la tua musica, Bellaferri, tutti, sono talmente tanti ragazzi con cui gli artisti con cui ha collaborato Alberto, che veramente anche Renato Zero, cioè la canzone che ha scritto con Renato Zero è stupenda.
1: Grazie, Nel fondo di un amore, una canzone veramente intimista, molto bella, che tra l'altro Renato
0: è una poesia,
1: l'ha messa in 3-4 album diversi per non perderla di vista, quindi mi ha fatto questo grande regalo.
0: Bellissimo. Allora adesso io ti saluto, ti ringrazio di nuovo, in bocca al lupo per qualsiasi cosa tu stia per fare, e ti invito di
1: arrivederci a presto. Quando mi chiamerai io sono pronto a venire
0: quando
1: qui
0: vuoi, siamo pronti e qui ti aspettiamo.
1: Grazie,
0: ciao, tra poco, ragazzi. Ciao.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta. E dopo aver avuto due grandissimi ospiti, che tra l'altro salutiamo, ciao Alberto, intanto ci saluta Alberto Laurenti, che è stato con noi un grandissimo autore e compositore. E intanto arrivano altri messaggi. Azzurra che dice: vorrei dedicare una canzone alla mia mamma, A mano di Riccardo Cocciante. Bene, l'abbiamo caricata, tra poco la facciamo ascoltare. Azzurra, la canzone per la tua mamma. Un caro saluto a tutte e due, e vi ricordo che insomma potete seguirci in DAB e su Rai Radio Tutta Italiana, e mi raccomando, e scriveteci al 334 60 45 640. Mi ripeto, 334 60 45 640. Anche note audio, se volete, dediche, curiosità, ricette, quello che volete, ragazzi, parliamo di qualunque cosa. Mi raccomando, teneteci compagnia, saremo ancora insieme fino alle 18. Intanto, A mano di Riccardo Cocciante, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

il grande Pino Daniele, qui su Rai Radio Tutta Italiana, Radio Attivi. Io sono Guido Faro e vi aspetto ancora. Adesso Fedez.

0: Battito.
1: Ed era Fedez con Battito. Intanto siete sempre in linea qui su, collegati con Rai Radio Tutta Italiana. Noi dallo studio, dal Meta Studio di Via Asiago, vi raccontiamo un po' i personaggi, le storie che ci piace condividere con voi, con tanti ospiti. Oggi abbiamo avuto il tre, Alberto Laurenti, sicuramente due artisti differenti, ma che hanno condiviso con noi e con tutti voi le loro esperienze. Allora, ragazzi, noi siamo sempre qui in diretta, vi aspettiamo con i vostri messaggi, mi raccomando, eh? Scriveteci, no, raccontateci un po' tutto quello che state facendo, che combinate, fateci vivere un po' di mare per chi lo è, o montagna, dove siete, un po', portateci un po' con voi in giro. E scriveteci al 334 60 45 640. Vi ricordo che Radioattivi sarà in onda tutti i giorni dalle 16 alle 18. In diretta qui con voi e tenervi compagnia, quindi teniamoci compagnia insieme e raccontateci qualcosa di voi. Tra l'altro, se avete delle curiosità su alcuni personaggi o su cosa sta accadendo nel mondo dell'arte, della cultura, noi cercheremo di darvi qualsiasi informazione dettagliata, approfondimento. Intanto tra poco ascoltiamo un brano che è stato un grandissimo successo di Argent Amico, Onda Alta. Quindi a tra poco, visto che state molti siete al mare e ci scrivete, adesso Onda Alta.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

D'Argent Amico, grandissimo successo, veramente bellissimo questo brano, bellissimo arrangiamento. Allora ragazzi, vi ricordo che noi siamo qui, vi aspettiamo con tutte le vostre curiosità. Intanto vi racconto una cosa: c'è stato pochi giorni fa questo grandissimo successo di Ultimo a Tor Vergata, un concerto record, anche Vasco Rossi si è complimentato, un po' tutti l'hanno fatto con il cantautore romano che ha fatto questo record di 250.000 presenze in un'unica data, quindi è un record italiano, e ha battuto quello fissato proprio dal grande Vasco, che ha dichiarato che comunque i record sono fatti per essere infranti, per cui con tutto il bene è largo ai giovani praticamente. Quindi grande Vasco come sempre e forza Ultimo, che tra l'altro il nostro cantante di San Basilio ha annunciato le date del 2027, parteciperà a tutti gli stadi, praticamente quelli più importanti, nel 2027, e i fan si sono preoccupati perché dicono: tra tutte queste non vediamo Roma. In realtà si sta, così da voci di corridoio dicono che si stanno valutando di fare più date, perché non al Circo Massimo, quindi non disperatevi fan di Ultimo, perché sicuramente l'organizzazione del cantautore romano avrà sicuramente pensato anche di coprire Roma, come ha fatto con Tor Vergata quest'anno. Quindi il prossimo anno sicuramente ci sarà il modo di vedere e saltare e emozionarci con Ultimo anche qui a Roma. Tra l'altro c'è invece l'altra notizia di Annalisa, che pare abbia rinunciato definitivamente a Sanremo 27, dicendo che vuole concentrarsi invece su quello che sarà la data del credo il 12 giugno al Festival di Sanremo. Ha rinunciato perché farà Stadio San Siro a Milano, per cui per prepararsi bene a questo evento, che insomma è sempre importante per un artista fare uno stadio così importante, così capiente. Quindi intanto auguriamo tutto il bene ad Annalisa, che è veramente un artista eccezionale. Tra l'altro io sono stato a vedere il concerto qui a Roma al Palaeur, e devo dire, ragazzi, è molto bello, si merita tutto, è molto brava, molto scenico. Anzi, fateci sapere un po' che ne pensate, sia di Ultimo che di Annalisa, se ci sono curiosità su uno dei due. Intanto, tra poco ci ascoltiamo, anzi subito ci ascoltiamo Achille Lauro.

0: Ed era Zucchero. Zucchero, che grande artista, ragazzi. Vi piace Zucchero? Ditemi qualcosa se vi piace. Intanto mi continuano a arrivare i messaggi, tra poco li cominciamo a leggere. Allora, intanto, che ne pensate di questo grande successo che c'è stato per ultimo? Raccontateci anche le vostre impressioni. Alcuni di voi ci hanno scritto, ci sono stati molto bene, a parte le attese, ovviamente, ragazzi. Purtroppo era da mettere un po' in preventivo 250.000 persone, quindi già si fanno attese lunghissime per concerti con molto meno presenza, quindi figuriamoci per un evento così straordinario. E intanto vi ricordo che è possibile ascoltare la nostra trasmissione qui su Rai Radio Italiana, a prescindere tutte le trasmissioni di Rai Radio Italiana che propone in DAB, quindi dappertutto. Oggi queste auto nuove hanno tutte la radio DAB, quindi mi raccomando, portateci in vacanza con voi, mi raccomando, raccontateci un po' dove siete, che cosa fate, e che noi siamo qui, ma veniamo, portateci un pezzettino, fateci un po' godere anche delle vostre esperienze, dei vostri divertimenti e sbagli. Intanto, se ci sono novità anche a livello di artisti, che ve le raccontiamo tutte quante. Stiamo vedendo un po' la questione del Sanremo, siamo molto, molto, molto presi da queste grandi news che bollono in pentola con Sanremo targato De Martino. Sappiamo che sarà annunciata proprio dallo stesso De Martino, era già un po' nell'aria, ma l'ultima presentazione di Palinsesti Rai è stato molto chiaro, è stato molto diretto e ha annunciato che ci sarà questa serata dedicata all'Eurovision, quindi la serata che prima era appositamente dedicata ai duetti è anticipata la sera prima, quindi al giovedì, e il venerdì ci sarebbe questa new entry di questa nuova avventura, tra virgolette, un'inedita per Sanremo, che è quella dell'Eurovision, quindi sarà possibile esibirsi per gli artisti in gara con uno show che nei limiti di quello che può essere l'organizzazione del festival sarà messa a disposizione da ballerini e quant'altro per creare un vero e proprio show di quei tre minuti che hanno a disposizione per preparare e performare alla grande sul palco dell'Ariston. Voi che cosa ne pensate? È una cosa utile? Oppure era giusto lasciare tutto com'era, magari, non so, che il vincitore decidesse di rappresentarli dall'Eurovision, che non sempre è stata la scelta forse popolare, che magari i brani che erano più adatti forse a un percorso europeo per molte persone erano altri. Voi che ne pensate? È meglio fare una puntata dedicata, una giornata dedicata a questa cosa e tirar fuori da lì l'artista che rappresenti al meglio l'Italia, oppure era giusto lasciare che il vincitore decidesse di andare? Intanto io direi di prepararci anche un altro brano. Ci scrivono, eccolo, ci scrive Mario da Bologna e ci chiede di vorrebbe ascoltare un brano di Jovanotti. Ce l'abbiamo, tra l'altro, caro Mario, aspetta un momento che te lo carico al volo. Eccoci qui. Una tribù che balla, che ne pensi? Almeno ci scaldiamo un po', anche se fa caldissimo, ci scateniamo un po' con Una tribù che balla. Vai, Jovanotti per Mario da Bologna.
1: Attenzione.

Una tribù che balla, Jovanotti. Quanto è forte Jovanotti, ragazzi, con il suo Jova Beach Party, sta andando alla grande, veramente. Voi che ne pensate di questi concerti estivi, come li ha praticamente ormai sdoganati il caro Jovanotti, che porta la propria musica sulle spiagge di tanti lidi italiani, di tante località italiane bellissime e turistiche. Che ne pensate? Sta facendo un qualcosa di diverso, magari invece di fare gli stadi come tanti, ha trovato un suo percorso, una sua realtà. Molto, molto bello quello che sta facendo. Il Jova Beach Party, tra l'altro, sta andando alla grande da diverso tempo. E diciamo che è uno dei concerti, di appuntamenti estivi più importanti degli ultimi anni, insieme ai grandi contenitori che le aziende come Rai confezionano per l'estate. Io intanto vi ricordo sempre di scriverci, adesso leggiamo anche alcuni messaggi che ci chiedete, un po' di brani e anche delle dediche, al 334 60 45 640. Ci sono delle cose che, tra l'altro, di cui volevo parlarvi. Abbiamo avuto dei grandi cantautori in questi giorni, ne avremo altri nelle prossime puntate, maestri d'orchestra di Sanremo che hanno arrangiato e creato capolavori sia del passato che anche di queste ultime edizioni del festival, per cui conosceremo veramente da un po' da dietro le quinte come vengono creati questi brani, vengono arrangiati, presentati e poi portati al successo in qualche modo a tutti noi attraverso il palco dell'Ariston, ma anche durante le varie piattaforme che ormai lo fanno da padrone. Che la differenza tra un successo che viene soltanto per il digitale e altri invece che sono un pochino più da live. Ci sono artisti come ad esempio che abbiamo citato con Alberto Laurenti, Mario Biondi, che fa grandissimi concerti ed è ancora sulla breccia, è veramente artisti come lui, come Sergio Cammarella. Tra l'altro questa sera sarà con il nostro amico Paolo Vita al Castello di Santa Severa, qui vicino Roma, con un concerto molto bello che anzi consiglio a tutti di seguire. E sono quegli artisti che però si allontanano molto dal cantautorato classico e puro, che magari porta a meno stream a livello digitale, no? per i tempi che viviamo, ma sicuramente a livello qualitativo hanno una marcia in più, almeno sulle atmosfere che creano. Voi che ne pensate? Siete legati al mondo più digitale, più quello che ci propongono questi brani molto corti e già in presa diretta praticamente, che devono entrare subito nel nostro, colpirci subito, oppure magari siete più quel tipo di persone che gli piace ascoltare un brano, magari assaporando un bicchiere di vino e prendendo veramente parte alla storia che racconta, che narra il brano. Vi piace ancora, il testo ha ancora una sua importanza? La melodia ha ancora una sua importanza? Fatecelo sapere al 334 60 45 640. Io intanto, per restare in tema sanremese, ascoltiamoci un brano che ha avuto molto successo in Sanremo di qualche anno fa, che è Salirò di Daniele Silvestri.

0: Daniele Silvestri con Salirò. Bravissimo, poi questo era a Sanremo, vi ricordate, fu un grande successo abbinato a al balletto, quindi sul posto era stato molto minimale, ma veramente sorprendente e molto scenico, quindi è stato un successone. Ragazzi, allora, stiamo in chiusura, io vi ringrazio per essere stati qui con noi e ci seguito, vi ricordo il 334 60 45 640, mi raccomando, seguiteci, io vi do appuntamento a domani, sono Guido Farro, trasmissione su Radio Attivi dalle 16 alle 18 in diretta tutti i giorni, mi raccomando, seguiteci, a domani, grazie e buon tutto.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Buon pomeriggio. Siete...

senza morire, è una rosa senza spine. Fuck energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Disco Rai, la musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e cuore direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro, e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stata a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto, di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che comunque sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super ego riferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello, perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. Per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni, sì, mentre guido, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali.
1: Bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita Maria di Carolina.
0: Ecco, è scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia, è come se avesse raccontato questa Maria in due facce diverse e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto: donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con la giusta modalità.

0: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa. Avete il sorriso identico,
1: siamo
0: quindi
1: uguali.
0: Parliamo nel presente, sì, perché così c'è in Maria. Poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo, però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
1: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avesse abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello, perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
0: quello poi
1: sensazione.
0: È il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
1: Se pensa alla Saudade, che è il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile che hanno i brasiliani,
0: che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarì e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
1: Grazie.
0: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale sempre brava. Cioè non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
1: Questa è una grande rivoluzione.
0: Una grande rivoluzione, quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
1: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con baccalà e le parolacce, mi piace
0: la zia.
1: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, baccalà e poi qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire, io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto ammorbiditi con Qui con me.
0: Sì. Perché prima era più.
1: Perché prima
0: pretendevano di più.
1: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata. Che
0: okay.
1: Per me
0: sempre
1: me divertiva.
0: Allegra, sempre felice.
1: Sì, okay. Ma sempre molto forte, cazzuta, okay. Che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono.
0: Perché non conoscevano la Serena precedente,
1: sì, casomai. Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva baccalà, quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose. Secondo me è il complimento più grande.

0: l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici. Cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti.
1: Ha cantato in siciliano.
0: Ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia.
0: Io,
1: è bellissima.
0: Che tu già facevi però.
1: Che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche... Io adoro quel brano perché è talmente semplice, dici ma veramente dopo nel blu dipinto di blu manifesto pugliese, invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Futura, attenti al lupo.
0: Certo.
1: Ma anche Fabio Concato, tantissime, sì, canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere.
0: Ma sì,
1: perché
0: è vero.
1: Ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là. Quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica dei bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia il l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, che okay. Giuseppe sono una capatosta.
1: Capatosta.
0: Sì, mannaggia a te che sei una capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besami Mucho.
1: E Saif pure in Solo
0: Saif,
1: un'ora. È bella questa, questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter... Bah, sì, invece è perfetto perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente quel l'agrodolce, mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti e anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: Omar Purtuondo.
1: Ecco, infatti stavo dicendo una, cioè infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio,
1: cioè, è veramente un brano un'istituzione. Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante, e sempre presente lei.
0: Sì, lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana del Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio. E questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna. E continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'ha detto Gino Paoli, almeno per gli uomini, con l'età aumentano i bassi,
0: sì,
1: e quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
0: sì,
1: no?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me. Me lo chiedo, ma abbasserò le tonalità.
1: Se abbasseranno le tonalità.

0: Qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi, quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
1: Toro.
0: Io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Ora fa.
1: Sì, sì, sì,
0: auguri,
1: sì. Grazie,
0: è vero,
1: grazie.
0: Tesorina. Qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire su il palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi e incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae, ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intellegibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo.
0: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in questo, in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché è proprio il nostro
1: sì.
0: inno è diventato. Noi
1: Mamma
0: che siamo
1: mia.
0: Sempre pronte con la valigia,
1: sì.
0: insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una bina milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, mm-hmm. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte, che
1: vero.
0: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi.
1: Sì.
0: Insomma,
1: ma poi abbiamo sempre
0: genere.
1: La seconda alternativa.
0: Sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: È vero.
0: Alla fine, vero? Grazie.
1: Grazie a te.

E grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anima e Cuore è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimex, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancali, che inizia il 6 giugno alla Mezzia Terme e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni a Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano e il 3 ottobre invece appuntamento a Bari al Palaflorio, un palazzetto appunto fatto da Serena Brancale. E ogni bene da Maria Cristina Zappa.

passa la necessità di andare. Quante ore e ore e ore di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa, in 23ª posizione, Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno, e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Data era del 1° maggio, Comuni Immortali, e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

16ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10 dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.

posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10, parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

adesso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

E arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica FIMI. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

Arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman, anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Data era del 1° maggio, Comuni Immortali, e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

11ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni, questo coro veramente molto bello. Un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi. Ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa. Decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene, con buon vento.
2: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

alla posizione sale incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10 parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera. Stare con

successo per 3 posizioni tutte canzoni che crescono e come vi dicevo stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In 5ª posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra, lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno. Sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane. In seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

arriviamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

ragione la donna delfino, che la vita è proprio come te la immagini tu, ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora, nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno, il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina. Il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare. L'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso, il famoso pittore. Andy Warhol moriva il 22 febbraio di quell'anno, l'artista statunitense. Nel 1987, il 9 gennaio, nasceva Anna Tatangelo, la cantante. L'8 febbraio del 1987, la pattinatrice Carolina Koester. E Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica, italiani del 1987.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.